0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466, cadenze di Ludwig van Beethoven. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso gli anni 50 di Arturo Benedetti Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli a Roma.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra in Do maggiore, opera 56. Triplo concerto. Allegro. Largo. Attacca rondò alla polacca. Kyung-hwa Chung, violino. Myung-hwa Chung, violoncello. Myung-woon Chung, pianoforte. Philharmonia Orchestra. Direttore Myung-woon Chung.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra in Do maggiore, opera 56. Triplo concerto. Kyung-hwa Chung, violino. Myung-hwa Chung, violoncello. Pianista e direttore d'orchestra Myung-hwun Chung, alla guida della Philharmonia Orchestra. Ludwig van Beethoven. Romanza per violino e orchestra numero 1 in Sol maggiore, opera 40. Salvatore Accardo, violino. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Carlo Maria Giulini.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la romanza per violino e orchestra numero 1 in sol maggiore opera 40, Salvatore Accardo violino, orchestra filarmonica della Scala, direttore Carlo Maria Giulini. Ludwig van Beethoven, romanza per violino e orchestra numero 2 in fa maggiore opera 50, Salvatore Accardo violino, orchestra filarmonica della Scala, direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la romanza per violino e orchestra numero 2 in fa maggiore opera 50. Salvatore Accardo, violino. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Mario Castelnuovo Tedesco. 4 brani per pianoforte. Cipressi, Alghe, Il raggio verde, I naviganti. Pianista Maria Clara Monetti.

di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato quattro brani: Cipressi, Alghe, Il Raggio Verde, I Naviganti. Pianista Maria Clara Monetti. Concerti di stagione.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 21 in Do maggiore K467 per pianoforte e orchestra. Pianista Luciano Giarbella. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Guido Maria Guida.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn. Missa in Angustis, Nelson Messe, in re minore, per soli, coro e orchestra, Oboken 22, numero 11. Kyung Hwa Cho, soprano. Silvana Silvano, contralto. Filippo Pina Castiglioni, tenore. Vladimir Jurlin, basso. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Guido Maria Guida.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Missa in Angustis, Nelson Messe, in re minore per soli, coro e orchestra, Oboken 22 numero 11. Kyung Hwak Cho, soprano. Silvana Silvano, contralto. Filippo Pina Castiglioni, tenore. Vladimir Jurlin, basso. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Guido Maria Guida. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto numero 742 dell'Accademia Corale Stefano Tempia per la stagione sinfonica pubblica 2002-2003, il concerto dedicato al giubileo artistico del pianista Luciano Gerbella.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

RNC, notte di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut, Ave sera gentile dall'atto primo e intermezzo atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candy, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

Di Giacomo Puccini, da Manon Lescaut, abbiamo ascoltato Ave, sera gentile dall'atto primo e intermezzo atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candi, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore, opera 35. Pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinkas Zuckermann, violino. Mark Nykrug, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinkas Zuckerman, violino. Mark Nykrug, pianoforte. RNC, note di classica.

finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Con il programma di oggi, con un cordialissimo saluto e benvenuti all'ascoltatorio e alle ascoltatrici per questo nostro programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Mi scuso ancora per la voce, non siamo del tutto a posto, ma prima o poi speriamo di rimetterci. Sì, sono un po' i frutti non solamente dell'età, ma di tutto quanto, e la voce è un po' rauca, ma vi voglio presentare comunque le canzoni, le musiche per il programma di oggi, cercherò di parlare di meno. Incominciamo subito con l'augurarvi buon ascolto e di ascoltare un brano di Kaiser, dell'Eddie Graumer, un brano che è del folklore svizzero. So che molti di voi amano questi tipo di orchestrine molto speciali che da noi si sentono molto poco, e con questo brano, e poi proseguiremo con delle canzoni folcloristiche, con questo brano voglio aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

ecco cosa hanno potuto incidere, cosa hanno potuto suonare: due fisarmoniche, un clarino e un contrabbasso. E con questo brano folcloristico ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo aperto il programma e vi siamo messi un po' in sintonia con quello che potrebbe essere il clima folcloristico. So che molte ascoltatrici amano delle canzoni folcloristiche, delle canzoni in lingua piemontese, canti di montagna, eccetera. Vogliamo ascoltare di Bon Giovanni e Mesturini, Turin mia città, canta Angelo e accompagna il complesso Bon Giovanni. Ascoltiamo oggi nel corso della nostra trasmissione tante canzoni, tanti brani del folklore, non solamente piemontese.

ascolteremo nel corso del programma anche cantanti un po' meno noti nella corsa del repertorio. Nel repertorio della musica folcloristica troviamo molti cantanti che avevano solo il nome, come questo Angelo con il complesso Bon Giovanni. Di Bon Giovanni e Mesturini abbiamo ascoltato Turin, mia città. Voglio proseguire il programma con una canzone valsugana, un canto trentino di Pigarelli e il coro della SAT che vuole eseguire questo brano. Il coro della SAT è un coro molto famoso, famoso posso dire in tutto il mondo. Noi lo ascoltiamo in questa esecuzione.

Da più di 50 anni il coro della SAT esegue dei brani del repertorio folcloristico, dei repertori di montagna, come si può dire, per le canzoni e le musiche del tempo passato. Abbiamo ascoltato un canto trentino di Luigi Pigarelli e il coro della SAT in Val Sugana. Quando ho trasmesso altre volte Val Sugana, ho sempre detto che la parola fora per la Val Sugana ha un significato non quando saremo lontani dalla Val Sugana, ma quando si può fare una traduzione così, quando potremo andare a percorrere in lungo e in largo la Val Sugana, quando saremo dentro la Val Sugana e poterla percorrere quando vogliamo e come vogliamo. Questo è il significato del fora, fare anche le robe fora via, in Trentino fare le robe man mano vuol dire. Voglio proseguire con un canto degli alpini, un tradizionale. Possiamo ascoltare il coro dell'associazione ANA di Milano in una canzone delle più famose degli alpini, Sul cappello che non portiamo, famosa come la piuma sul cappello degli alpini.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Sul cappello che noi portiamo. L'armonizzazione era stata fatta dal maestro Gervasi ed era il coro ANA di Milano. Coro ANA vuol dire Associazione Nazionale Alpini di Milano. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che è del vino, la trascrizione di Gallazio e Mazzocchi. Cantano questa canzone popolare il duo Castellazzo e Galizio con accompagnamento di orchestra. Vuole essere un inno a una bevanda molto privilegiata come il vino, privilegiata per le terre piemontesi e non solo. Il vino fa bene se bevuto in maniera così moderata. Dicevano infatti un bicchiere al giorno che sia sano e che sia buono. Se poi si esagera, come in tutte le cose, si esagera e le cose portano male. La canzone del vino la vogliamo ascoltare insieme per questa incisione che risale al 1962.

Abbiamo ascoltato questa canzone eseguita in modo molto brioso dal duo Castellazzo Galizio. Abbiamo ascoltato la canzone del vino, era anche un accompagnamento di una orchestra molto interessante, molto allegra, così come è la canzone che meritava, perché il vino, dicono, dà pace, tranquillità e dà allegria. Il resto del discorso l'abbiamo già fatto prima. Gianni Armando e il suo complesso accompagnano Carlo Pierangeli e il trio Aurora in una canzone in italiano, già scritto così sul disco, incisione del 1950. Possiamo ascoltare un valzer popolare di Raimondo e Frati, una canzone molto nota e conosciuta, possiamo dire quasi questa è una canzone conosciuta in tutto il mondo. Perché? Perché il titolo della canzone è Piemontesina.

canzone eseguita in lingua italiana, ma si può trovare penso anche in lingua piemontese, perché qui c'è stato scritto che era in lingua italiana. Erano le voci di Carlo Pierangeli e il trio Aurora, una canzone di Raimondo e Frati, una canzone valzer popolare dal titolo Piemontesina. È più popolare di questo valzer, non so cosa possa esistere. Proseguiamo con il repertorio piemontese. Sergio Gariglio e Orchestra Gardino, una canzone molto nota e conosciuta, perché le canzoni in lingua piemontese sono tutte molto note e conosciute. Puccio Nin.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Puccinine di De Magistris e Clerici. Interprete di questa canzone Puccinin era Sergio Gariglio con Orchestra Galdino. Abbiamo ascoltato questo brano, come voglio sempre dire io, in lingua piemontese. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che si intitola Me Ideale, il mio ideale, di Carosio e Ferrero. La voce di Arnolfo Valli e l'orchestra è diretta dal maestro Gardino. Possiamo ascoltare questa incisione che risale al 1961. Voglio dare anche un ricordo ad Arnolfo Valli che qualche anno fa aveva partecipato, a più di tanti anni fa, aveva partecipato con me a una trasmissione radiofonica. Purtroppo la registrazione è andata persa non per colpa mia ma per l'innovamento che c'era stato alla radio con i computer e il tecnico purtroppo mi aveva cancellato. E pazienza, non si può tutto a questo mondo. Arnolfo Valli con Orchestra Gardino, Me Ideale.

0: Dalla voce di Arnolfo Valli abbiamo ascoltato Me Ideale, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Gardino. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in streaming in internet più o meno in tutto il mondo. Quindi se avete parenti e amici in giro per il mondo potete comunicare il sito di internet per ascoltare questo programma. Il sito è www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, rncweb.it. Questo è un programma che si può ascoltare in tutto il mondo. Se poi aprite la finestra, magari leggete sulla videata sito in costruzione, ma in alto a destra c'è ascolta live o ascolta dal vivo. Cliccate in quel punto e si aprirà la finestra per poter ascoltare anche questo programma in streaming. Questo lo voglio dire per coloro che non sono in Piemonte e che non possono ascoltare questo programma. Accidenti al traffico è un brano che vogliamo ascoltare, non vogliamo dimenticarci del grande Carlo Artuffo con questo suo monologo.
1: Basta, no? A momenti se sono in gamba piantando in salto in archirun, un'automobile con incolpa di parafoghi in porto po' via una mesa d'usano al cutletti. E bisognava sentire l'autista, va rasunchiarna, a fermare a macchina e mi ha dimnattiti i colori, imbecille, cretino, pezzo d'animale, imparate a camminare, ma di guarda chi parlo, imparate voi piuttosto a guidare la macchina. Io un cria che l'ho, io sono 20 anni che faccio l'autista, bravo, e io sono 50 che faccio il pedone. Guadagno me. Lì agli arrivai subito a Vordia, quella che era stanchissima con la ferrotunda al mese di Astreò, era subito bitachila il così a posto, 200 lire di multa perché il semaforo segnava rosso e io pagai i miei. Accidenti al timaforo, boh. Qui agli ignun perdun, o catasbergnocu o cattiugne. E come se bastasse a naga mancula criomi, e se non siete capaci di camminare a piedi, prendete il tramvai, brovigne. Andai per pie il tramvai, a tu aspetti mesura prima che arriva. Per quando che arrivare è più facile andare su che montare in cima. Attivi mai la porta, anteriore, posteriore, a destra, a sinistra, basta là, è un problema. Per quando che a forza di ergi si infilela, attivi sciassan mesa una confusione a gente che ti ha sbergnato da tutti i bondi. E il manubrio turco in colpa frang a te la scagliamento a 4 metri, per in parlare, tu non puoi protestare, è scritto là, non parlite al manovratore. E allora a diverti a leggi tutti quei cartelli reclam che gli implacanturn. Qui per esempio leggi, fumate le Macedonia extra, un po' più in là in un'altra che abita è vietato fumare, bro. Qui a leggi per esempio, usate la magnesia di San Pellegrino, piaciuta, è proibito di scendere mentre la vettura è in moto, niente magnesio boh. Basta là, tutti i vuoti che vengono a Turin mando a ca con il costiruto e il sacco ci vedi. Eppure si tirinaisne, hai una maniera così liganza a gavetti i soldi in saccoccia che smia che gavetti giù. Vagant in caffè, per esempio, per pien caffè, a ieri là 3 o 4 musicanti che suonavano col musica in rabbio e una donna dricia che era gnaurava in ambusù, basta là del busnaivi. A fas per paghè, c'è il cambier, di 200 lire, di cosa 200 lire in caffè? An fa capirete, e questo è un locale alla moda, c'è il tabarino. E un accidente al tabarino, io devo pagare 200 lire. Ma lo dillo, no, questo non si chiama vendere, questo si chiama rubare. E il buon Dio ti castiga, e il buon Dio ti castiga. E il buon Dio l'ha castigato. Quando sul surti, an se cocciaiava tassa, squidling e cucciarin. 200 lire, manica d'loder, mi sentuoti in bicere al buon barbero, bevi il fresco del mio chiutin. Oh sì sì.

Carlo Artufo, sempre molto originale, e anche degli spunti molto, molto, dei risvolti molto simpatici. Ha pagato 200 lire all'epoca un caffè, che era un patrimonio, e lui si è preso in tasca il cucchiaino e la tazzina. Non si deve fare così, però nelle comiche si possono anche dire, non fare. Dopo aver ascoltato Accidenti al traffico con il simpaticissimo Carlo Artufo, vogliamo ascoltare il coro alpino Val Sangone in Canzone degli Alpini.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi con la radio RNC abbiamo terminato questa puntata un po' speciale, l'abbiamo dedicata a qualche dialetto della nostra bella Italia. Le canzoni napoletane le mettiamo sovente nel corso del programma, nei programmi normali anche altre canzoni, perché è un programma con canzoni e musiche di ogni genere e di ogni tempo, soprattutto però incisioni a 78 giri, il programma in compagnia di Aldo che va in onda tutti i giorni due volte al giorno, in replica quindi a Radio RNC. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
5: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
6: RNC, notte di classica.

Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: Franz Schubert. Terzo movimento, allegretto, dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone de Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. Franz Liszt, trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate, di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi. RNC, note di classica. Joseph Baudin de Boismortier, sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4, adagio, allegro, largo, gavotta prima e seconda, Rino Vernizzi, fagotto, Enrico Lini, clavicembalo, Antonio Musca, violoncello, registrazione del 1975.

Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Musca violoncello. Registrazione del 1975. RNC, note di classica. Ignace Joseph Pleyel. Tema e variazioni in sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello. Klaus Stoll, contrabbasso.

0: Di Ignace Joseph Pleyel abbiamo ascoltato Tema e variazioni in Sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello, Klaus Stoll, contrabbasso.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Arbo Pärt. Ascolteremo due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra. A seguire Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

0: Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra, e Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, con la Tallinn Chamber Orchestra e l'Estonian Philharmonic Chamber Choir. Direttore Tõnu Kaljuste.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva

0: Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: Centro-sinistra sconfitto nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Monfalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile dello scorso anno e trovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
3: La parrocchia di San Pietro Apostolo alla Spezia ha rinnovato i locali del catechismo ed ha realizzato una grande sala per conferenze, aperta anche alle iniziative del quartiere. Ascoltiamo Angelo, collaboratore della parrocchia.
4: Sono collaboratore di Don Sergio e col contributo dell'8 per 1000 è stato realizzato questo salone. Questo salone, dalla capienza di 400 posti, si adatta bene a conferenze e congressi. Attiguo a questo salone abbiamo un oratorio parrocchiale dove i nostri ragazzi si divertono e fanno attività ricreative.
3: È Paola, una catechista, che ci porta a scoprire le nuove aule.
5: Grazie al contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, oggi possiamo usufruire di questi bellissimi ambienti che sono aule di catechismo che accolgono tutta la settimana i bambini del catechismo, dell'iniziazione cristiana. Sono da noi gruppi molto numerosi di bambini e ragazzi che vengono molto volentieri oggi a fare catechismo in quanto si trovano appunto in queste bellissime aule che sono climatizzate, molto luminose, modernizzate con tavoli e sedie nuove.
3: Don Sergio Lanzola è il parroco di San Pietro Apostolo.
6: Sono Don Sergio, parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo in La Spezia, la parrocchia più grande della diocesi come numero di abitanti. E abbiamo potuto realizzare la ristrutturazione completa delle opere parrocchiali, comprensiva di un grande salone, 5 aule di catechismo, una piccola sala regia, un magazzino, i servizi igienici e anche la pavimentazione del parcheggio esterno, grazie al servizio dell'8 per 1000, alla Chiesa Cattolica e alla generosità dei nostri parrocchiani. È stato un sogno poter realizzare questa cosa che abbiamo preparato da 20 anni, perché appunto abbiamo potuto anche raccogliere le offerte dei parrocchiani e insieme al contributo della CEI è stato possibile questo sogno, che si inserisce tra l'altro nel centenario della parrocchia, perché nel 2028 la parrocchia celebrerà 100 anni di fondazione.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
7: RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Quindi, ciò detto, potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it se volete interagire con noi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento alle eccellenze enogastronomiche del periodo e poi parleremo anche un pochino di passeggiate, di turismo, di luoghi belli, di dimore storiche. Ma partiamo subito con i collegamenti. Oggi con noi ci saranno Fioravante Allegrino e Chandor Gostoni. Intanto buongiorno a Fioravante Allegrino, titolare della tenuta Secolo IX.
2: Buongiorno a lei.
1: Dottor Allegrino, io inizierei subito a parlare di un vitigno che è a voi molto caro, il Moscatello di Castiglione. Quando e dove nasce questo vitigno?
2: Dice proprio bene, noi è molto caro perché è la storia del nostro territorio. La nostra azienda si chiama Tenuta Secolo IX proprio perché il moscatello è arrivato sulle nostre terre, sulle nostre valli nel IX secolo. I monaci benedettini arrivarono sul territorio, costruirono una bellissima abbazia che tuttora è presente e visitabile e subito dopo iniziarono a impiantare questo vitigno che probabilmente, ma non certamente, probabilmente arrivò dalla Sicilia e ne impiantarono diverse centinaia di ettari.
1: Ecco, chiedo scusa, faccio un piccolo inciso. Lei si riferisce all'abbazia di San Clemente di Castiglione Casauria, giusto?
2: Sì, sì, sì, l'abbazia di San Clemente, sì.
1: Ecco, no, lo diciamo per i nostri amici che oltre a visitare la tenuta, ecco, poi ci sono proprio vestigia romaniche, ovviamente anche di un certo pregio da poter vedere. Prego, continui pure.
2: E quindi niente, l'economia del territorio per diversi secoli ha ruotato intorno a questo prodotto, un vino moscato in particolare, il passito, quindi vino dolce che era ai tempi facilmente trasportabile, è stato commercializzato in diverse zone dell'Italia, ma ci sono tracce del commercio nei secoli anche nei paesi del nord Europa e quindi è stato appunto il punto di riferimento di tutta l'economia della zona. Poi alla fine del 1800, inizi del 1900 ci sono stati varie carestie nella zona, quindi flusso migratorio molto importante verso il Canada, verso l'Australia, e quindi venuta meno l'economia del moscatello, venuta meno la manodopera. Nei primi decenni del 1900 è stata abbandonata l'attività vitivinicola sul nostro territorio. Nei primi anni del 2000 persona illuminata, un figlio di contadini ma nel frattempo da artigiano del ferro era diventato un grande industriale metallurgico. Al momento in cui ai suoi 70 anni aveva merito di riposarsi e ha dedicato il suo riposo a riabilitare questo vitigno, quindi si è impegnato a intercettato dei ceppi migliori ancora presenti qua e là nella zona per piccole coltivazioni che le famiglie mantenevano e pezzo dopo pezzo ho messo su un'azienda con 16 ettari interamente dedicati al moscatello di Castiglione.
1: Ecco, adesso andiamo su un aspetto un pochino più ludico, ma se noi beviamo il moscatello di Castiglione, lo beviamo come dessert o anche come aperitivo o magari per accompagnare qualche formaggio?
2: Li ha centrati quasi tutti, nel senso che oggi noi abbiamo la nostra regina è il passito, ed è regina anche perché nel 2021 è stata anche consacrata dalla Guida Bibenda come il vino dolce più buono d'Italia, quindi l'Oscar del vino per categoria vino dolce, e ogni anno riceviamo in particolare sul passito ma anche sugli altri vini diversi riconoscimenti. Però abbiamo anche due versioni secche, e quindi una più adatta per gli aperitivi, una più adatta per i pasti, i formaggi, il pesce crudo anche in particolare. E poi abbiamo, da quest'anno abbiamo aggiunto lo spumante dolce, che appunto tra i moscati non poteva mancare, quindi abbiamo anche uno spumante classico dolce.
1: Quindi questo vino è quello che ha vinto l'Oscar, giusto? L'Oscar dei vini, naturalmente.
2: Il passito è quello che ha vinto l'Oscar del vino, sì.
1: Nel 2021, per l'annata del 2015. Ecco, sì. Ma se qualcuno vuole venirvi a trovare, ecco, viene alla tenuta Secolo IX, che ricordiamo, sì. Si trova nella zona di Castiglione Casauria, che è in Abruzzo. Ecco, sì. Viene a visitarvi, si può fermare per un pranzo, per una degustazione, per un pernottamento, oppure no, si organizza nella zona?
2: Pernottamenti in tenuta, pernottamenti non siamo ancora attrezzati, degustazioni su prenotazione in qualunque giorno, qualunque ora, dal lunedì al sabato anche senza prenotazione. E per il pernottamento in zona ci sono diverse soluzioni che si vanno, consiglio la presenza perché il nostro territorio facilmente raggiungibile, perché siamo come tenuta siamo a 3 km dal casello dell'autostrada sulla A25 Pescara-Roma, siamo a 35 km da Pescara e a 150 km dalla raccolta anulare di Roma, quindi
1: è una zona molto, insomma, favorevole agli spostamenti, ai movimenti, ai passaggi. Ecco, magari se c'è un sito lo lasciamo, un numero di telefono, così chi volesse passarvi a trovare per assaggiare i vostri vini o comunque per visitare la tenuta, ecco, può naturalmente contattarvi e avere tutte le informazioni a riguardo. Allora, sì, lasciamo il sito.
2: Sì, senza dubbio, tenutasecolonono.it, sul sito trovate tutti i riferimenti.
1: Perfetto, grazie a Fioravante Allegrino, titolare della tenuta Secolo IX, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie. E adesso andiamo ad ascoltare Sabrina Carpenter, House Tour.

0: Siamo tornati in diretta e continuiamo con il secondo collegamento. Adesso saremo in compagnia di Chandon Agostoni, presidente dell'Associazione di More Storiche Italiane, sezione Piemonte Valle d'Aosta. Buongiorno, dottor Agostoni.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti.
0: Io, ecco, le chiederei subito, la manifestazione che si è appena conclusa, com'è andata? Ha soddisfatto le aspettative?
1: Direi di sì, è stato un successone, hanno aperto più di 450 dimore in tutta Italia, 36 in Piemonte, e dai numeri che stiamo ricevendo direi che è andata molto bene, vuol dire che c'è gente che ha voglia di scoprire questi luoghi nascosti e di conoscere le realtà meravigliose che abbiamo in Piemonte.
0: Come nasce questa manifestazione? Cioè, qual è la genesi?
1: Ma l'associazione nasce nel 77, mette insieme a livello nazionale 4.500 soci, proprietari di beni vincolati e circa 300 in Piemonte. E questa è la 16ª edizione, l'intento di questa edizione è quella di far conoscere quelle che sono le bellezze private e di far capire quali sono le difficoltà del mantenimento di questi beni privati, che noi diciamo sempre che sono beni privati ma poi di uso pubblico, perché poi alla fine molti di questi vengono utilizzati per fare eventi, per fare manifestazioni, eventi culturali. Tenete presente che ci sono circa 14.000 eventi culturali gratuiti a livello nazionale in queste dimore, che servono per far conoscere quello che sono, diciamo, le nostre realtà.
0: Ecco, di questa associazione, lei diceva, sono circa 450 dimore storiche in tutta Italia.
1: 4.500,
0: chiedo scusa.
1: Dell'associazione, esatto. Se parliamo invece di a livello nazionale, i numeri parlano di 46.000 beni vincolati privati.
0: Ecco, queste dimore, che sono ovviamente delle ville signorili, ville padronali, ville principesche o ducali, ma non credo ville reali, giusto?
1: No, ci sono castelli, palazzi, case forti, cascine, un po' tutto quello che veniva costruito, diciamo, dal 1000 in avanti, che spesso sono poi anche residenze, più del 56% sono in comuni sotto i 20.000 abitanti, spesso nascevano sia per diletto, per avere una bella casa in campagna, ma spesso i castelli, le casaforti o cose simili nascevano proprio per la difesa del territorio.
0: Ecco, raccontiamo un pochino la differenza fra un castello e una casaforte su una fortezza difensiva e una dimora di campagna, per esempio. Raccontiamo un pochino, così i nostri amici che ci ascoltano possono entrare un pochino fisicamente, no, in queste dimore. Adesso poi racconteremo anche meglio magari qualche dimora storica, però intanto iniziamo a raccontare queste differenze.
1: Allora, ovviamente il castello e la casaforte nascono per motivi difensivi, per difendere quello che era il signore di quello cioè nascevano sotto la volontà di difendere un territorio, e c'era poi la famiglia che governava quel territorio, e quindi la casaforte presente nasceva per difendere quello che era il mondo agricolo rurale, quello che potevano essere i saccheggi in quell'epoca lì.
0: Stiamo parlando del periodo a cavallo tra la fine del periodo alto medievale e l'inizio del periodo basso medievale. Ecco, una casaforte qua in Piemonte?
1: Ma Marchiru, per esempio, è una casaforte. Ce ne sono altri. Se avete presente il Gonen nel fine 800, fa la riproduzione di circa 200 castelli privati in Piemonte, ed esistono ancora queste serigrafie meravigliose che fotografano un po' tutto quello che è il Piemonte, quello che è la realtà del Piemonte. Ma se andiamo nelle Langhe, noi vediamo un sacco di castelli arroccati che servivano proprio per la difesa di quello che era il territorio.
0: E ricordiamo anche,
1: alcuni di questi sono privati, alcuni di questi non sono più privati, sono in mano magari al comune o allo Stato.
0: Ricordiamo anche che questi luoghi, le Langhe, quelli quando passate vedete sulla cima di una collina questo castello, molti sono castelli proprio alto medievali. Quelli, per capirci, che hanno le quattro torri, no? Con le muraglie dove c'erano i passaggi dei soldati. In francese si direbbe rempart, in italiano si dice, lo chiedo a lei, dottor Agostoni.
1: Non ho sentito un attimo.
0: Dice il passaggio dei soldati, che in francese si dice rempart, invece in italiano si dice...
1: Non ne ho presente.
0: Allora, ci sono quei passaggi sulle mura dove i soldati facevano la ronda, soprattutto nel periodo medievale. Castelli, questo tipo di castello sarà in auge fino al 1400, perché poi con l'invenzione della polvere da sparo le mura difensive, esatto, diventeranno, esatto, inutili. Ci saranno, esatto, poi però le dimore, quelle di diplomatiche, no? Quelle di dove incontrare principi politici, fare cose. E poi se andiamo a Genova, per esempio, ecco, i Palazzi dei Rolli penso facciano parte, no, dell'associazione.
1: Molti palazzi fanno parte, sì, dell'associazione.
0: Ecco.
1: L'associazione non riunisce tutti i proprietari, ma riunisce una parte,
0: ecco,
1: dei proprietari.
0: Perché, per esempio, sì, su Genova i Palazzi dei Rolli erano quelli che ospitavano le personalità, e a seconda del rango c'era una certa gerarchia in questi rolli, in questa sorta di lotteria. Ecco, ma torniamo nel nostro Piemonte. Ecco, una domanda che mi sorge spontanea. Villa Carpineto, che è una bellissima casa, fa parte del circuito delle dimore storiche italiane? Villa Carpineto di La Loggia?
1: Villa Carpineto della Loggia non fa parte dell'Associazione Rimore Storiche Italiane.
0: Ecco, però lascio a lei la parola, così lei ci porta attraverso queste dimore, ce ne racconta qualcuna, così ci porta, ci apre le porte, ci fa entrare in queste sale, così a vedere magari questi soffitti a cassonetto in legno, intarsiati o dipinti. Prego.
1: Sì, noi abbiamo molti, molti soci, molti proprietari che hanno diverse dimore di tutti i tipi, di castelli, dalle ville, da semplici case dove vivevano i signori. Io sono proprietario a Racconigi di Tenuta Berroni, che è una villa che nasce nel Settecento. In realtà è una villa che viene trasformata da quello che era un borgo rurale, che è una villa di piacere. Nasce come casa di caccia, e quindi con tutte le allegorie di quello che sono, diciamo, gli affreschi di caccia. Però ci sono realtà come il Castello di Pavarolo, che questo weekend ha aperto, unendosi tutto quello che è la proloco del paese, e quindi hanno fatto un sacco di attività di tutto il borgo e all'interno del castello. Lo stessa cosa è successa a Piossasco, dove c'è Casa Laiolo, che è una bellissima villa del Settecento appena ristrutturata, dove hanno fatto la festa della luce. Abbiamo il castello di Piovera, che è un castello medievale riprodotto, ma in piena pianura, quindi è un castello molto, molto particolare, che serviva anche quello per la difesa di quello che era il mondo agricolo. E questo weekend hanno fatto una bellissima attività della festa dell'agricoltura, dove si poteva visitare anche all'interno del castello, o semplicemente Santena, dove insieme all'associazione La Proloco, San Salvà, il parco di San Salvà ha aperto per raccontare quello che era un po' la vita agricola. In questo weekend si parlava appunto dell'asparago, o Villardora, che è un altro bellissimo castello in Val di Susa, che ha aperto insieme anche lì la Proloco per far vedere tutto quello che era la vita del borgo di una volta. Quindi noi abbiamo tantissimi castelli o palazzi, come diceva lei, vissuti da famiglie, dove all'interno magari venivano incontri diplomatici, dove si firmavano magari dei trattati, delle paci o semplicemente delle convenzioni in quell'epoca lì. Questo weekend sono state aperte anche molte cappelle private, che hanno subito un restauro grazie ai fondi PNRR, al bando rurale e chiese, per far vedere quella che era la vita anche del mondo monastico di quell'epoca lì. Spesso queste dimore all'interno avevano una cappella che poteva essere privata, ma anche di uso dello stesso borgo.
0: E questo era sempre parte della storia, perché poi un'altra grande importanza in quel tempo, stiamo parlando sempre del periodo fine alto medievale, insomma, per capirci, dall'anno 1000 al 1500, anche dopo per le dimore storiche, ma intorno all'anno 1000 sorgono moltissime abbazie. Sono chiese rette da monaci, a differenza delle chiese rette da sacerdoti, con delle funzioni abbastanza simili, però ci sono, come dire, diverse diverse ordini e gerarchie, insomma, che determinano la funzione e l'importanza di una chiesa piuttosto di un'abbazia, una basilica o una cattedrale o una collegiata. Ecco, quindi c'era tutto questo, e questo ci porta anche ad un altro aspetto, quello dell'arte, perché se partiamo intorno all'anno 1000, credo che i dipinti fossero soprattutto anche all'interno delle magioni di tipo religioso e comunque fortemente rigido, molto, molto scuri, molto sobri. È corretto?
1: Esatto.
0: Ecco, ci sono, per esempio, quando noi attraversiamo le stanze di Villa Veronica a Racconigi, tra l'altro un bellissimo palazzo, ecco, come sono queste pareti?
1: Villa Veronica?
0: Quella che lei citava prima, chiedo scusa.
1: No, Tenuta Verroni.
0: Tenuta Veronica, sì, chiedo scusa.
1: Tenuta Verroni è una tenuta del 1700, quindi ha tutti degli stucchi che riprendono, diciamo, allegorie di caccia.
0: Sì.
1: E sono poi gli stessi artigiani che hanno lavorato sia al castello di Racconigi sia al castello di Torino e in un'altra tenuta qui vicino che si chiama Tenuta San Lorenzo, che nasce sempre nel Settecento come comenda dell'Ordine di Malta. L'architetto è stato Ignazio Bernardino de Logé, che poi questa tenuta è stata requisita quando è arrivato Napoleone, e poi Ignazio Bernardino de Logé l'ha ricomprata dal comune, ed è una bellissima dimora all'interno di quello che è l'ambiente rurale di Racconigi, è diventata, diciamo, famosa perché adesso è la casa di Lidia Poet, diciamo, della serie televisiva che ha avuto molto successo. Questa casa poi nel cinema è stata riportata in Piazza Cavour, ma in realtà nasce Racconigi, e dentro ci sono tutte quelle che sono gli statue dei gran maestri dell'Ordine di Malta, che è un ordine cavalleresco che nasce durante le crociate, e forse l'unico ordine ancora riconosciuto dalla Chiesa, perché è un ordine sì cavalleresco, ma era difesa, diciamo, dei poveri, degli infermi, perché nasceva come ordine che curava durante le crociate.
0: Ecco, è questo, ecco, la cosa, la tenuta quindi oggi comunque continua l'attività rurale.
1: La tenuta è prettamente rurale, anche ecco. A livello italiano moltissime dimore hanno pertinenze agricole e quindi hanno comunque una vita agricola, circa il 30% delle dimore che hanno attività agricola hanno anche attività di trasformazione diretta, passiamo dal vino alla viticoltura, alla olicoltura o alla trasformazione di quello che può essere il latte, i cereali.
0: Quale vino producete?
1: A Racconigi non produciamo vino perché siamo in piena padana, anche se c'è in una parte della tenuta quello che viene chiamato la tinaia, perché era un luogo dove veniva trasformato il vino che veniva utilizzato nel borgo, un po' come succede ancora adesso nelle cascine, che si compra la canna di maiale per fare i salami. Una volta succedeva anche così col vino, ma in questa tenuta non ci sono mai stati vigneti, i vigneti sono più nella parte poi delle Langhe, che adesso sono poi diventate molto famose col Barolo, il Nebbiolo o il Dolcetto.
0: E con la storia di Juliette Colbert, che comunque Silvio Pellico, insomma, sono, esatto. Ecco, sono, ma tutti questi territori raccontano storie di, ovviamente, rurali, storie bucoliche, ma anche storie di cultura, storie di personaggi che sono conosciuti a livello, oserei dire, internazionale. Ecco, un altro personaggio che è conosciuto a livello internazionale credo sia la Contessa di Castiglione. Ecco, credo che anche la sua casa, no, faccia parte del circuito.
1: La tenuta Veroni non fa parte di questo circuito qui, però abbiamo dimore come il castello di Sommariva Perno, dove effettivamente dove nasce il concetto del Barolo. E quindi, come diceva lei, in tantissime di queste dimore qua c'era tutta una vita, un passaggio di cultura e di attività che poi sono diventati famosi in tutto il mondo.
0: Ecco, tanto per dirlo ai nostri amici, cioè quello che aprendo le dimore storiche si permette così di fare un salto temporale in quello che è la storia, il periodo storico. Prima parlavamo di questa tenuta del 1700, quindi siamo nel periodo rococò, nel periodo barocco, nel periodo comunque della luce del sole e della ridondanza. Poi ci saranno altri periodi, questo è il periodo che prelude poi all'illuminismo, eccetera. Ecco, però c'è questo da parte dell'aristocrazia, della nobiltà. E poi c'è l'altra parte, cioè quello del popolo, della gente comune, di chi lavora. E ovviamente stiamo parlando di una società, soprattutto in Italia, rurale. Mentre in altri luoghi, come può essere la Gran Bretagna o la Francia o il Nord Europa, c'è già uno sviluppo industriale, il primo sviluppo industriale, qui da noi in Italia, anzi in quella che era la penisola italica, ancora non siamo arrivati a quel punto, quindi è campagna. Ecco, ma se lei dovesse consigliare a qualcuno di andare a visitare qualche dimora, quale sceglierebbe? So che sono tutte piacevoli, tutte belle, ma ovviamente non le possiamo raccontare tutte. Quale inviterebbe a visitare?
1: Beh, è difficile da giudicare in base anche un po' alla provincia. Come dicevo prima, per esempio casa nostra, noi l'apriamo saltuariamente, la tenuta Berroni è particolare. È un po' quello che raccontava lei, sono famiglie che vivono magari da diverse generazioni o da mille anni. Se pensiamo al castello di Monticello d'Alba, è una famiglia che vive all'interno da mille anni e che ha visto la storia d'Italia e anche prima passare all'interno di quel castello lì. E la peculiarità è che sono famiglie che le vivono e quindi che conoscono la storia, che spesso è anche diverso, non raccontato sui libri di storia. Quindi dirle qual è difficile. Le faccio un esempio: Palazzo La Marmora a Biella, dove ci sono stati i famosi quattro generali della Marmora, è un posto meraviglioso. Tenuta la Marchesa a Novi Ligure, dove fanno trasformazione di vino e hanno un agriturismo meraviglioso, è un altro posto da vedere. E il Palazzo del Terretto, che apre santuarialmente, è un palazzo meraviglioso a Saluzzo. Il Marchesato di Sedi del Terretto arrivava fino alla Liguria, quindi ci sono tanti realtà bellissime da andare a vedere: il castello di Pavarolo, il castello di Villardora, Villa Malfatti nel Canavese. Quindi a dirle quale sia più bella dell'altra, lì lascio poi decidere al pubblico. Ognuna di queste ha comunque una grande storia all'interno che ha fatto parte di quel periodo, di quel territorio e a volte anche a livello nazionale.
0: Io aggiungo un'altra cosa: chi ama il turismo rurale o comunque il turismo, quello a contatto con la natura, quindi in bicicletta piuttosto che a piedi o con insomma altri mezzi però meno invasivi rispetto a autobus eccetera, può fare questo tipo di visita, perché comunque nei dintorni ci sono spesso agriturismi di queste, nei dintorni intendo delle dimore storiche, ci sono spesso agriturismi, ci sono spesso possibilità di alloggiamento, oltre che possibilità di assaggiare specialità del territorio e poi passeggiare in questo in una realtà bucolica che ovviamente permette di rilassarsi, di staccare la spina, poi ritemprarsi e tornare alla vita di tutti i giorni. Dottor Gossoni, le chiederei ancora di lasciare un sito dove le persone possano vedere le dimore, magari chi desidera farsi un itinerario per visitarle, così ha la possibilità di avere orari e numeri e insomma capire come muoversi.
1: Volentieri, il sito è dimorestoricheitaliane.it. All'interno del sito si vedono tutte circa 400 dimore che aprono al pubblico a livello nazionale, e poi c'è la sezione Piemonte dove si raccontano appunto le dimore che aprono, che fanno diverse tipologie di attività, perché c'è solo chi fa magari casa vacanze, bed and breakfast, chi può fare le visite, chi può fare gli eventi. Quindi è tutto sintetizzato all'interno del sito. Noi abbiamo un bellissimo circuito del Pinerolese che apre la quarta domenica del mese per tutta l'estate. Ci sono altre dimore, c'è un progetto che si chiama Dimore Amiche del Piemonte, che sono circa 50 dimore che sono disponibili ad aprire su gruppi organizzati. Quindi sul sito si trova tutto quanto, dimorestoricheitaliane.it.
0: Quindi avete un'estate a disposizione per visitare le dimore storiche consultando il sito, e magari c'è un numero di telefono che possiamo lasciare se qualcuno ne avesse bisogno.
1: Su quello del sito c'è il numero nazionale, che è quello che fa.
0: Perfetto. Grazie a Shandò Agostoni, presidente.
1: Grazie a lei, grazie a tutti quanti.
0: Presidente Associazione di More Storiche Italiane, sezione Piemonte Valle d'Aosta. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie. L'appuntamento di oggi termina qui e vi abbiamo portati un pochino a spasso dall'Abruzzo, dalla tenuta del secolo IX alle dimore storiche del Piemonte e poi comunque così virtualmente vi abbiamo fatto assaggiare eccellenze del territorio. Abbiamo parlato di langhe, di pinerolese, ma non solo, abbiamo parlato insomma di biellese, alessandrino, un po' di tutto. Grazie per essere stati con noi. Noi torneremo la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze RNC. Beh, vi ricordo 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine la replica sabato alle 9. I podcast invece saranno disponibili al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, poi sulla pagina YouTube come marina.ferrero e invece su Instagram come Tanto Mondo trovate di quando in quando qualche notizia, qualche informazione, qualche promo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni, uniti si vince, dice.

0: invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,47% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino, una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

Eccoci qui di nuovo insieme anche quest'oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, amiche ed amici di RNC all'ascolto. Benvenuti, ben ritrovati in appuntamento numero 2 di questa settimana insieme, martedì 26 di maggio, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi ci trovate lì anche in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi basta un clic sulla scritta ascolta la diretta. Due ore anche quest'oggi insieme, con musica e tanta informazione, anche tante notizie da raccontare nel corso di queste nostre due ore in diretta. Cominceremo allora tra poco, naturalmente, parlando delle previsioni del tempo, il tema caldo sicuramente che sta arrivando al picco. A Torino ad esempio è già stato eguagliato il record di temperatura più alta per il mese di maggio, e non è ancora finita qui, perché domani dovrebbe essere il giorno del picco assoluto. Intanto insomma, ci sono ben 12 città da bollino arancione proprio quest'oggi per il caldo anomalo. Domani saranno anche di più, saranno 15, vedremo insomma di fare tutta una bella panoramica su tutto questo tema. L'estate è scoppiata così all'improvviso, già alla fine di maggio, ma poi ci occuperemo anche di tante altre vicende, anche questioni internazionali con gli aggiornamenti sul Medio Oriente e sull'Ucraina, e poi naturalmente spazio anche a quello che ci aspetta per oggi sulle strade del Giro d'Italia. Tante cose di cui parlare, tanta musica da ascoltare, lo spazio anche poi per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms al 345 32 33 124, e poi per le email scrivete a diretta@rncweb.it.

Ed eccoci, ci siamo pronti per iniziare dalle previsioni meteo per quanto riguarda la nostra regione, dove insomma è anche qui la bolla d'aria calda coinvolto tutto il territorio piemontese, a dire il vero tutta la parte centrale del continente europeo, portando queste condizioni dal carattere pienamente estivo, stabili, soleggiate e calde. Caldo anomalo che riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne a tutte le quote, con un aumento crescente che si protrarrà fino al picco previsto, a quanto pare, per domani. I valori massimi ormai diffusamente sopra i 30 gradi in pianura, via via supereranno anche i 35 gradi in alcune località da oggi ai prossimi giorni. L'anomalia calda interesserà gran parte di questa settimana, con una lieve attenuazione soltanto nell'ultima parte, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l'alta pressione continentale a livello europeo. Nel dettaglio, quest'oggi, martedì 26 maggio, cielo sereno, poco nuvoloso, per locali cumuli in formazione a partire dalle Alpi nel pomeriggio, precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani isolati a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Venti generalmente calmi o deboli tra est e nord-est sulle Alpi, nord-orientali sull'Appennino al mattino, in rotazione da sud-sud-ovest nel pomeriggio. Variabili a regime di brezza, ciclo diurno in pianura, da ovest e nord-ovest di notte e tra sud ed est di giorno. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 15 gradi di minima quest'oggi, con 34 come valore massimo, per Cuneo 19 gradi la minima, 34 di massima, anche a Torino 19 gradi la minima con 35 come temperatura massima. Domani, mercoledì 27 maggio, avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso, con formazioni cumuliformi sparse nel pomeriggio a partire dai rilievi, precipitazioni a carattere di possibili rovesci isolati a ridosso della catena alpina, venti deboli settentrionali sulle Alpi da sud e sud-ovest sull'Appennino e sulle zone adiacenti, deboli variabili a regime di brezza a ciclo diurno nel corso, cioè, della giornata, sulle aree pianeggianti, prevalentemente da ovest nord-ovest di notte, tra sud ed est di giorno. Le temperature per la giornata di domani danno ad Asti 17 gradi di minima, 36 la massima, per Cuneo 20 gradi la minima, 35 di massima, e poi Torino con valori tra i 19 gradi di minima e i 36 gradi come massima.

Paolo Turci si intitola Vita Mia qui su RNC. Allora, parliamo subito dei record polverizzati. Era il pomeriggio di ieri, l'osservatorio, infatti meteorologico, del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Torino ha rilevato infatti una temperatura massima di 33,4 gradi sul territorio del capoluogo piemontese. Il dato comunicato dal professor Claudio Cassardo e diffuso poi dal meteorologo Andrea Vuolo va a eguagliare il valore raggiunto il 29 maggio dell'anno 2001, che fino ad oggi rappresentava il record di temperatura massima mensile per il mese di maggio. Il tutto è accaduto presso la stazione meteorologica Arpa Piemonte di Torino Giardini Reali. La temperatura massima giornaliera è invece toccato i 33,7 gradi. È come ampiamente annunciato dagli esperti, nelle giornate di oggi e ancora domani questi valori saranno probabilmente superati di circa un paio di gradi. In città sono infatti attesi i picchi fino a 35-36 gradi durante il culmine di questa avvenzione di aria calda subtropicale favorita anche da locali condizioni di fön. Se queste temperature verranno raggiunte, si potrebbe toccare o superare il record assoluto di temperatura massima mensile sul capoluogo piemontese da inizio rilevazioni, cominciata nel 1753, che attualmente appartiene al 21 maggio del 1953 con ben 35,8 gradi, ma non è stato misurato nelle stesse condizioni di quello del Dipartimento ovviamente di Fisica. La stazione di Fisica, come spiega il meteorologo Vuolo, è attiva dal 1992. Il record datato 1953 è stato registrato in una collocazione diversa e forse fu influenzato da altri fattori. È stato omogeneizzato a livello statistico con un dato di 34,4 gradi che dovrebbe essere il riferimento ufficiale per il mese di maggio. Oggi è molto probabile che questo dato sia superato, probabilmente domani si potrebbe superare anche il dato dei 35,8. Nel frattempo già notte di ieri a Pino Torinese, a 619 metri sul livello del mare, è stata raggiunta la temperatura minima più elevata per il mese di maggio da quando esistono misurazioni termometriche in loco, ovvero dal 1988, con un valore di 22,1 gradi. Il precedente record era 21,2 gradi relativo al 29 maggio, sempre di quell'anno, del 2001.

Zerben Rita Ora, If It's Not Love, su RNC alle 10:29 minuti, qui in diretta con me, Federico, quello del mattino, da registrare anche questo debutto in anticipo, è già il mese di maggio, del bollettino sulle ondate di calore stilato dal Ministero della Salute. Da oggi scatta infatti l'allerta, il bollino arancione in 12 città italiane, con temperature destinate a salire ben oltre la media del periodo, con l'anticiclone che sta avvolgendo buona parte dell'Europa, con temperature record anche da altre parti, in Francia e in Regno Unito, anche fin lassù. Spinge insomma in alto la colonnina di mercurio, garantendo all'Italia cieli sereni, ma anche emergenza caldo in anticipo. Allora, quest'oggi bollino arancione riguarda le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Livello leggermente più basso, di colore giallo, per Genova, Latina, Milano, Napoli e Verona. L'AFA vedrà un crescendo che questa settimana toccherà il suo picco nella giornata di domani, quando saliranno poi a 15 le città da bollino arancione, con l'aggiunta di Latina, Milano e Verona, che passeranno quindi dal livello 1 al livello 2 di allerta. 6 le città bollino giallo domani: Catania, Genova, Messina, Napoli, Pescara e Reggio Calabria, le uniche che resteranno ancora in verde nel primo mercoledì bollente della stagione estiva sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia e Palermo. Quindi caldo record con questi picchi a 35 gradi, ben oltre la media della fine di maggio, e stiamo già affrontando le cosiddette anche notti tropicali, quando la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi in pieno maggio, insomma, costringendoci già ad accendere, forse anche in anticipo, i condizionatori. Non è un problema solo italiano: nel Regno Unito in questi giorni gli inglesi cercano refrigerio in piscina o navigano i fiumi in canoa e paddle, ad esempio con Londra che tocca l'incredibile soglia anche lì dei 33-34 gradi, più o meno come Torino, frantumando i record storici di questo mese. Domani a Milano si prevede dunque di toccare 35 gradi e mezzo, la media di riferimento per questo periodo calcolata in base alle rilevazioni degli ultimi 30 anni, già di per sé, no? Molto caldi, e di soli 26 gradi, un'anomalia quindi di 9 gradi in più. E se le temperature fossero confermate con quelle del trentennio 61-1990, l'anomalia balzerebbe addirittura a più 12 gradi. Conclusione: l'interrogativo di tutti è soltanto uno: quanto allenterà la morsa questa prima anomala ondata di calore? Beh, farà molto caldo almeno fino alla fine del mese. Da giovedì 28 l'ingresso di qualche temporale in più, localmente intenso specialmente al nord-est, riuscirà ad abbassare di qualche punto le temperature massime, ma c'è un segreto meteorologico da svelare: i termometri scenderanno localmente da 36 a 33 gradi, ma la temperatura percepita dal nostro corpo sarà addirittura maggiore, e questo succederà perché i temporali lasceranno in eredità che cosa? Un'enorme quantità di umidità nei bassi strati, trasformando quindi il caldo torrido in un'afa asfissiante.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Drive-by insieme ai Train, l'anno era il 2012, di questa canzone che ricordo ci aveva accompagnato per gran parte dell'estate di quell'anno. Allora, rimane sempre di attualità la questione anche relativa alle strade di Torino, l'asfalto molto spesso bucato, crepato, sollevato, che continua a dar noia in primis ai cittadini e poi anche, si spera, all'amministrazione comunale del sindaco Stefano Lorusso, non solamente per la necessità e urgenza di rattoppare, ma anche per i risarcimenti poi ai cittadini da dover liquidare, come è successo già 6 mesi fa. Il consigliere comunale Giuseppe Iannò, esponente d'opposizione della lista Torino Libero Pensiero, ha presentato un'interpellanza su ciò per avere un quadro aggiornato. In Sala Rossa gli ha risposto la vice sindaca Michela Favaro. Il trend al rialzo della richiesta dei danni provocati a persone, automobili, motocicli è stato confermato. Palazzo Civico negli ultimi 4 anni ha ricevuto oltre 3.000 domande, le quali sono state oggi sbrigate quando chi le ha presentate ha ottenuto ragione e quando il comune e non altri soggetti come ad esempio GDT o IREN è stato ritenuto responsabile sborsando in complessivo oltre 1 milione di euro. E Iannò ha commentato dicendo forse sarebbe opportuno investire proprio quel 1 milione di euro per tappare le buche, riqualificare le strade invece di buttarli così, quindi in risarcimenti. Le richieste aumentano da un anno all'altro e questo significa che la manutenzione è talmente scarsa che aumentano le denunce verso il comune. I dati forniti da Favaro, la quale si auspica che con il progressivo rifacimento delle strade il numero degli incidenti possa diminuire, descrivono un panorama appunto dissestato. Le richieste di risarcimento nel 2022 erano state 547, 722 nel 2023, addirittura 1014 nel 2024, poi si scesi a 783 nel 2025. Nella prima parte di quest'anno, 2026, non semestre perché manca un mese abbondante, comunque il borsino dei danni richiesti viaggia a 393. Come ha spiegato in aula la vice sindaca, per procedere con le pratiche al relativo e possibile risarcimento è necessario almeno qualche mese, non meno di 3-4 se la documentazione presentata è completa. La tempistica degli uffici comunali, così come l'eventuale causa civile aperta a fronte di un particolare sinistro, restituiscono cifre in movimento aggiornate con i dati oggi disponibili. Questo vale anche per i soldi che il comune ha dovuto versare quando in torto a causa delle strade ai cittadini. Il costo delle buche nel 2022 aveva superato i 335.000 euro, nel 2023 salito a 590.000, nel 2024 sceso a 210.000, 2025 ha superato i 47.000 euro. L'amministrazione, come già sottolineato in più occasioni, spera che un aiuto possa arrivare dalla riqualificazione di strade e marciapiedi finanziata dalla Fondazione CRT, già Cassa di Risparmio di Torino, 32 milioni di euro per il progetto Torino Cambia, che ricomprende 140 cantieri in tutta la città, alcuni dei quali hanno già preso avvio.

Comuni immortali, Achille Lauro, qui su RNC le 10.47 in questo istante. Parliamo anche di un altro tema importante, è quello della sicurezza urbana tra i banchi del mercato di Corso Racconigi. Qualche giorno fa c'era chi si fermava ovviamente per comprare frutta e verdura e chi invece magari rallentava il passo per ascoltare i consigli degli agenti della polizia locale. In caso di dubbio chiamare sempre il 112, hanno ripetuto i vigili distribuendo opuscoli e parlando soprattutto con la popolazione di età più avanzata, affiancati dall'assessore alla sicurezza Marco Porcedda. È stato presentato proprio in questo modo sul campo, in maniera già operativa, il nuovo ufficio mobile antitruffa della città di Torino, un mezzo attrezzato che una volta a settimana farà tappa nelle aree più frequentate dei quartieri per portare informazioni, assistenza e prevenzione direttamente in strada. Il van parcheggiato in quel caso davanti alla chiesa di San Pellegrino Laziosi è uno dei simboli della campagna La Truffa si camuffa, il progetto con cui Palazzo Civico prova a contrastare un fenomeno che è purtroppo in costante crescita, quello dei raggiri telefonici, dei falsi tecnici, gli SMS trappola, sedicenti funzionari finti appartenenti alle forze dell'ordine. Insomma, c'è un bel menù, bel tra virgolette, a cui prestare molta attenzione. Il progetto è finanziato con fondi ministeriali per circa 140.000 euro, una parte è stata utilizzata per il nuovo ufficio mobile, un van costato circa 66.000 euro, attrezzato con collegamento diretto alla centrale operativa, stampante strumenti che consentono anche di raccogliere eventualmente denunce direttamente sul territorio. L'iniziativa andrà avanti almeno fino alla fine dell'anno. Dopo Corso Racconigi il mezzo sarà presente anche nei mercati di Corso Cincinnato, della Crocetta, via Onorato Vigliani, per poi spostarsi davanti agli uffici postali. Sarà accompagnato sempre da un gruppo di 4-6 vigili del servizio di prossimità e del comando territoriale pronti a distribuire il materiale informativo. Nelle ultime settimane a Torino si sono moltiplicati nuovi tentativi di truffa molto simili tra loro, SMS e telefonate che segnalavano presunti problemi con la carta d'identità elettronica. Quindi attenzione, multe per ingressi nella ZTL, di questo ne avevamo anche parlato, no? Richieste di pagamento per biglietti o abbonamenti GTT, falsi solleciti sull'Atari oppure telefonate che fingevano di arrivare dalla questura di Corso Vinzaglio. Quando dall'altra parte della cornetta qualcuno ci mette fretta, questa è una regola importante, dobbiamo insospettirci. Riferimento è a quei messaggi, a quelle telefonate che spingono a cliccare subito, fornire subito dati personali o effettuare pagamenti immediati. Per pagare c'è sempre tempo, no? Dice così. Meglio interrompere la conversazione e comporre il 112.

Ed Sheeran con Sapphire qui su RNC a chiudere la nostra prima ora insieme, la prima ora in diretta per questo martedì 26 di maggio. Tra pochissimo tutti gli ultimi aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11. Ci ritroviamo puntualissimi subito dopo per la seconda ora insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento, tiene Venezia che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni, Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane, risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo.

0: contagiando ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia dall'Uganda con la febbre e test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per 3 mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC in blu.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

L'uranio di Teheran dovrà essere immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere riportato a casa e distrutto o eliminato in loco. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato forti colpi contro Hezbollah in Libano, affermando che il suo paese è in guerra con il gruppo armato, ma questo è un po' l'ambito della situazione ad oggi. Veniamo anche a tutte le ultime notizie di questa prima parte di giornata con Abolfazl Shehrarki, che è il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, che ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Lo scrive Al Jazeera: se verremo attaccati, i nostri attacchi saranno più duri, più intensi e più potenti. La nostra risposta andrà oltre la regione. La dichiarazione del militare, così riportata su X, l'obiettivo è già stato individuato ed è pronto. La risposta a qualsiasi nuova aggressione sarà diversa. Se impediranno le nostre esportazioni, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione. Secondo quanto riportato poi dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, i soccorritori libanesi hanno recuperato 12 corpi in seguito agli attacchi israeliani sulla città di Mashgara nel sud del paese. Così scrive Al Jazeera: diverse persone sono rimaste ferite secondo le autorità sanitarie. E ancora, l'ago della lancetta del tempo non torna indietro e le nazioni e i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane. L'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte per l'installazione di basi militari nella regione. Lo afferma la guida suprema Mojtaba Khamenei nel suo messaggio per l'AIGI, riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. Israele è vicino alla sua fine e la minaccia che l'ayatollah supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha lanciato sempre nel suo messaggio. Il regime sionista ormai scosso e il tumore canceroso di Israele si stanno avvicinando alle fasi finali della loro miserabile esistenza e, per grazia di Dio, in accordo con le parole decisive e lungimiranti pronunciate 10 anni fa dal nostro magnanimo leader martirizzato, non vivrà altri 25 anni, ha ammonito appunto l'ayatollah supremo iraniano Mojtaba Khamenei. I Pasdaran hanno annunciato di aver abbattuto un drone americano, di aver fatto fuoco su un F-35 che erano entrati nello spazio aereo iraniano. Lo riporta un comunicato dell'ufficio pubbliche relazioni del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, citato dall'agenzia Tasnim. Nella dichiarazione i Pasdaran spiegano di aver abbattuto un drone MQ-9, la contraerea ha poi aperto il fuoco contro un drone RQ-4 e di un caccia F-35 li ha costretti alla fuga. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco per parte dell'esercito statunitense aggressore porterà una risposta reciproca ritenuta legittima e certa, viene detto. Infine, l'ultima notizia: 5 persone sono rimaste uccise, diverse altre ferite in un raid aereo israeliano su Gaza. 5 martiri e diversi feriti sono stati trasportati in ospedale dopo che un attacco aereo israeliano ha preso di mira un gruppo di civili nella zona orientale di Al-Maghazi, ha dichiarato l'agenzia di protezione civile che opera come servizio di soccorso sotto l'egida di Hamas. L'ospedale dei martiri di Al-Aqsa e una fonte della sicurezza palestinese hanno confermato l'accaduto e il numero delle vittime.

Luis Capaldi, la sua Stay Love qui su RNC, dopo aver parlato insomma della situazione in Medio Oriente, non solo l'Iran, anche il Libano e Gaza, passiamo all'Europa e passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina. In una telefonata con il suo omologo statunitense Marco Rubio, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato le forze armate di Mosca hanno iniziato attacchi sistematici contro siti nella capitale ucraina Kiev utilizzati dalle forze armate ucraine. Su istruzioni del presidente russo Putin, Lavrov ha informato ufficialmente la controparte americana che in risposta ai continui attacchi del regime di Kiev contro la popolazione civile e le infrastrutture in Russia, le forze armate della Federazione Russa stavano avviando attacchi sistematici e mirati contro siti militari e relativi centri decisionali a Kiev, comunica il ministero degli esteri russo in una nota citata anche dall'agenzia di stampa TASS. Lavrov ha inoltre richiamato l'attenzione del segretario di Stato americano sul consiglio del ministero degli esteri russo di assicurare l'evacuazione del proprio personale diplomatico e degli altri cittadini dalla capitale Ucraina. Veniamo alle notizie, gli aggiornamenti di questa prima parte di giornata con l'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk, che ha ferito almeno 12 civili secondo un bilancio aggiornato dalle autorità regionali e confermato sia da Pravda che da Kyiv Independent. Sono state colpite infatti zone residenziali nei pressi di condomini, ma l'entità dei danni è ancora in fase di valutazione. Secondo il sindaco Oleksandr Onciarenko, le forze russe hanno sganciato due bombe aeree che anche nella serata di ieri, nell'ambito di un'azione su larga scala che ha impegnato le squadre di soccorso e i medici anche nel corso della notte. Intanto riferiscono le stesse fonti, l'ufficio del procuratore di Donetsk ha dichiarato che l'attacco è oggetto di un'indagine per potenziale crimine di guerra. Gli Stati Uniti restano pronti ad agire come mediatori nel conflitto tra Russia e Ucraina, ha dichiarato oggi il segretario di Stato Marco Rubio. In seguito alla massiccia offensiva russa contro Kiev, gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per facilitare la fine di questa guerra. Speriamo che l'opportunità si presenti a un certo punto, ha detto ai giornalisti durante una visita ufficiale in India, dopo aver parlato al telefono, come abbiamo detto prima, col suo omologo russo Sergei Lavrov. La posizione invece della Cina sulla crisi ucraina è coerente e chiara, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning in conferenza stampa, aggiungendo che il dialogo e il negoziato sono le uniche vie praticabili per risolvere la crisi. La Cina ha aggiunto e invita tutte le parti interessate a collaborare per allentare la tensione il prima possibile e creare le condizioni per la ripresa del dialogo e dei negoziati. L'ambasciatore dell'Unione Europea in Ucraina, Katarina Maternova, ha respinto i rinnovati appelli di Mosca affinché diplomatici e cittadini stranieri lascino Kiev, affermando che le missioni occidentali rimarranno nella capitale ucraina nonostante le crescenti minacce russe di ulteriori attacchi. In una dichiarazione pubblicata su Facebook, Maternova ha definito il recente monito del Ministero degli Esteri russo, che esortava gli stranieri a lasciare Kiev, un capolavoro di ipocrisia, criticando quello che ha definito il tentativo di Mosca di strumentalizzare la paura nel contesto della guerra in corso. Un regime che ha passato anni a bombardare edifici residenziali, musei, reparti di maternità, scuole, centrali elettriche, ora improvvisamente parla il linguaggio del diritto internazionale umanitario e delle convenzioni di Ginevra, ha denunciato la diplomatica. L'Unione Europea non se ne andrà, noi resteremo a Kiev, resteremo con l'Ucraina, ha assicurato Maternova. Le minacce contro i diplomatici e le organizzazioni internazionali non sono un segno di forza, sono un segno di disperazione, ha concluso l'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina. Infine l'ultima notizia, al momento non ci sono negoziati in corso, programmi
programmati con l'Ucraina, ma gli Stati Uniti sono sempre pronti e disponibili a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra, e speriamo che a un certo punto si presenti di nuovo l'opportunità di svolgere questo ruolo, lo ha dichiarato sempre il segretario di Stato americano Marco Rubio rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina a margine della sua visita ufficiale in India. Ogni volta che c'è un grande attacco da una parte o dall'altra, aggiunto Rubio, è un promemoria del fatto che questa sia una guerra terribile che ormai sta durando più della seconda guerra mondiale e deve finire, ha concluso, lo si legge anche in un comunicato del Dipartimento di Stato americano.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

In Bob con Bruno Mars, Nothing on You dal 2010 qui su RNC. Allora, ci occupiamo insomma di beni rifugio, no? Di questi tempi, di tanto in tanto si parla di questi beni rifugio in tempi di crisi anche a livello internazionale, e il collezionismo ormai è diventato, pensate, un bene rifugio anche quello, è alternativo all'oro addirittura. Negli ultimi anni, insomma, il concetto di investimento ha subito una mutazione radicale. I mercati azionari tradizionali, caratterizzati da un'elevata volatilità e da rendimenti complessi da prevedere per chi magari non è proprio addetto ai lavori, stanno cedendo il passo a forme di capitalizzazione decisamente curiose, insolite. È una parte consistente di piccoli risparmiatori, guidata soprattutto dalle generazioni indubbiamente più giovani, sta rivolgendo lo sguardo verso i cosiddetti beni rifugio alternativi, che sono decisamente più pop. Si parla di giocattoli storici, scatole di costruzioni sigillate, scarpe sportive d'autore. Quello che un tempo era considerato un semplice passatempo per appassionati si è trasformato in un mercato finanziario ombra, regolato da borse telematiche dedicate e scambi globali capaci di muovere capitali che attirano l'attenzione degli analisti di settore. La solidità di questo fenomeno non si basa su semplici mode passeggere, ma è certificata da studi economici e accademici di rilievo anche internazionale. Una celebre ricerca condotta dai docenti della Scuola Superiore di Economia ha analizzato l'andamento dei prezzi di oltre 2000 set di costruzioni giocattolo commercializzati dal 1987 ad oggi. Bene, i risultati hanno evidenziato un rendimento medio annuo dell'11%. In termini reali, e quindi si tratta di una percentuale che nel medesimo arco temporale ha superato guadagni storici garantiti dall'oro, dai titoli di Stato e persino dai principali indici azionari mondiali a grande capitalizzazione. Parallelamente, il mercato delle calzature sportive, ovviamente rare e non usate, è da collezione, ha registrato un'impennata verticale. Secondo le rilevazioni storiche delle principali società di consulenza aziendale, questo specifico settore ha raggiunto un valore globale stimato superiore ai 70 miliardi di dollari. La caratteristica principale di questi beni, che affascina i piccoli investitori, è la loro apparente immunità a quelle che sono le crisi geopolitiche o le fluttuazioni dei tassi di interesse decisi dalle banche centrali. Il valore di un pezzo raro non risente infatti dell'inflazione e nello stesso modo dei prodotti finanziari classici, ma dipende quasi esclusivamente dalla sua scarsità sul mercato, l'antica legge, no? Domanda offerta, dallo stato di conservazione, poi ovviamente della confezione originale e dall'intensità del desiderio dei collezionisti su scala planetaria. La vera svolta che ha trasformato questo hobby in un'attività ormai quasi finanziaria a tutti gli effetti è l'introduzione della proprietà frazionata attraverso piattaforme digitali autorizzate. In passato, per investire in oggetti da collezione era necessario disporre di ampi spazi fisici, magazzini a temperatura controllata e costosi sistemi di assicurazione anche contro i furti. Oggi il meccanismo è identico a quello invece della borsa valori, cioè un risparmiatore può acquistare delle quote di una singola scarpa d'autore o di un modello di costruzione ormai fuori produzione, investendo cifre minime, anche solo 50 euro. L'oggetto reale viene acquistato dalla piattaforma, verificato da esperti che ne attestano l'autenticità originaria, e successivamente custodito all'interno di cavò blindati ad alta sicurezza. Gli investitori possiedono un certificato digitale che attesta la loro percentuale di proprietà sul bene, e quando il valore dell'oggetto sale sul mercato secondario, gli utenti possono rivendere le proprie quote ad altri privati, realizzando quindi una plusvalenza immediata senza
senza aver mai toccato proprio fisicamente il prodotto. Nonostante i rendimenti allettanti e le storie di straordinari guadagni che circolano sulla rete, i consulenti finanziari comunque invitano alla massima prudenza, perché questo mercato presenta infatti anche qui delle insidie strutturali da non sottovalutare, a partire dalla forte carenza di liquidità. Se vendere un'azione societaria richiede pochi secondi sui mercati regolamentati, smobilizzare un investimento in beni da collezione può richiedere settimane o anche mesi, specialmente durante le fasi di contrazione dei consumi. Inoltre, l'assenza di un'autorità di vigilanza statale espone il settore al rischio di repentine bolle speculative e alla manipolazione dei prezzi da parte dei grandi detentori di capitali. Resta il fatto che la capacità di trasformare la cultura popolare e la nostalgia, se vogliamo, in una vera e propria classe di investimento rappresenta uno dei cambiamenti più profondi e affascinanti di quella che è l'economia dei consumi a livello contemporaneo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Free to Love insieme ai Duran Duran, naturalmente, qui su RNC. Ci occupiamo anche di questa ultima settimana di Giro d'Italia, la sezione che da qui in avanti si giocherà però per il secondo posto. La corsa è sicuramente nelle mani e nelle gambe di Jonas Vingegaard, e solo lui la può gettare al vento, il danese maglia rosa, dopo la vittoria a Pila con 2 minuti e 26 secondi su Eulalio e 2 minuti e 50 su Felix Gall, e senza problemi o eventuali crisi nessuno in salita sembra in grado di metterlo in difficoltà. Appena la strada ha proposto pendenze un po' più dure, quindi tra Blockhaus, Corno alle Scale e poi Pila, Jonas Vingegaard ha staccato tutti e difficilmente la sceneggiatura cambierà in quest'ultima settimana. E dunque bagarre per il podio con Arensman che è quarto a 3 minuti e 3 secondi di distacco, Hindley quinto a 3 minuti e 43, Pellizzari sesto a 4:22. Toccherà alla Bora dunque attaccare per riprendersi il podio, e chissà che anche il giovane scalatore italiano non abbia ritrovato la condizione migliore. Lo scopriremo subito, già da oggi è martedì 26 maggio, con l'arrivo in quota a Cary. Tappa di montagna ma corta, 113 km, ma con un finale duro. Si va da Bellinzona a Cary, interamente in territorio svizzero, e con un GPM finale fino a quota 1644 metri sul livello del mare. Dopo una prima parte in leggera salita di circa una trentina di chilometri, si entra nel circuito di 22 km da ripetere due volte, caratterizzato da due salite in sequenza, di cui la seconda, leontica, impegnativa. È corta, soltanto 3 km, ma con pendenze massime che arrivano al 14%. Scollinato il secondo passaggio sul leontica, mancheranno circa 50 km al traguardo, e lasciato il circuito si entra nella valle del San Gottardo, con un avvicinamento sempre a salire fino a Faido, dove inizia la salita finale di 12 km. L'ultima ascesa presenta tendenze medie dell'8%, punte massime del 13% proprio a fine salita. La parte più dura sono gli ultimi 2 km, che sono costantemente sopra il 9% di pendenza. Sicuramente i favoriti della 16ª tappa saranno gli scalatori puri, non è un tappone alpino di quello con tanti colli da scalare, ma le salite sono comunque impegnative e difficilmente il gruppo riuscirà a tenere cucita la corsa. La maglia rosa Vingegaard potrebbe lasciar partire magari una fuga lunga gittata per poi eventualmente attaccare soltanto sulla rampa finale. Citiamo come possibili protagonisti alcuni scalatori fuori classifica con distacchi ormai importanti, come Giulio Ciccone, Egan Bernal, Henrik Mas, Jan Hirt, Igor Arrieta e ancora Einar Rubio. In ottica generale, a fare qualche mossa dovrà essere, come detto prima, la Bora come squadra, con Hindley e Pellizzari, per cercare di recuperare ulteriore terreno su Eulalio, Gall e Arensman.

Ciocca ciocca, Anitta e Shakira insieme in questo brano che ci porta i saluti per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Questo martedì 26 di maggio, ci ritroveremo domattina sempre a partire dalle 10 qui su RNC. Intanto tra pochissimo ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti, le news con la nostra redazione nazionale di In Blu, fino al prossimo appuntamento, più versione più estesa, quello delle 13, più tardi nel corso di questa giornata. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il sociologo Michele Sorice e il teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Traballa il centro-sinistra nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centro-destra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ferita anche la madre ad una mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze. La crescita è trainata soprattutto dalla componente straniera, in aumento di oltre il 12%, che rappresenta poi il 54,6% delle presenze totali, lo dice una nota statistica dell'Istat. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC offre ai cari ascoltatori

0: la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
1: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne
2: e abitò fra noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Buona giornata con la carezza di Maria.
0: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
8: La radio invita a te,
9: la radio invita a te,
10: la radio invita a voi che ci ascoltate,
9: vecchi amici.

Voglio aprire il programma di oggi con un cordialissimo saluto e benvenuti alle ascoltatori e alle ascoltatrici per questo nostro programma Ogni Finestra Una Canzone, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Mi scuso ancora per la voce, non siamo del tutto a posto, ma prima o poi speriamo di rimetterci. Sì, sono un po' i frutti non solamente dell'età, ma di tutto quanto. E la voce è un po' rauca, ma vi voglio presentare comunque le canzoni, le musiche per il programma di oggi, cercherò di parlare di meno. Incominciamo subito con l'augurare buon ascolto e di ascoltare un brano di Kaiser, dell'Eddy Graumer, un brano che è del folklore svizzero. So che molti di voi amano questi tipi di orchestrine, orchestrine molto speciali che da noi si sentono molto poco, e con questo brano, e poi proseguiremo con delle canzoni folcloristiche, con questo brano voglio aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

ecco cosa hanno potuto incidere, cosa hanno potuto suonare: due fisarmoniche, un clarino e un contrabbasso. E con questo brano folcloristico ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo aperto il programma e vi siamo messi un po' in sintonia con quello che potrebbe essere il clima folcloristico. So che molte ascoltatrici amano delle canzoni folcloristiche, delle canzoni in lingua piemontese, canti di montagna, eccetera. Vogliamo ascoltare di Bon Giovanni e Mesturini, Turin mia città, canta Angelo e accompagna il complesso Bon Giovanni. E ascoltiamo oggi nel corso della nostra trasmissione tante canzoni, tanti brani del folklore, non solamente piemontese.

ascolteremo nel corso del programma anche cantanti un po' meno noti nella corsa del repertorio. Nel repertorio della musica folcloristica troviamo molti cantanti che avevano solo il nome, come questo Angelo con il complesso Bon Giovanni. Di Bon Giovanni e Mesturini abbiamo ascoltato Turin, mia città. Voglio proseguire il programma con una canzone Val Sugana, un canto trentino di Pigarelli e il coro della Sat che vuole eseguire questo brano. Il coro della Sat è un coro molto famoso, posso dire, in tutto il mondo. Noi lo ascoltiamo in questa esecuzione. Quando...

Da più di 50 anni il coro della SAT esegue dei brani del repertorio folcloristico, dei repertori di montagna, come si può dire, per le canzoni e le musiche del tempo passato. Abbiamo ascoltato un canto trentino di Luigi Pigarelli e il coro della SAT in Val Sugana. Quando ho trasmesso altre volte Val Sugana, ho sempre detto che la parola fora per la Val Sugana ha un significato non quando saremo lontani dalla Val Sugana, ma quando si può fare una traduzione così, quando potremo andare a percorrere in lungo e in largo la Val Sugana, quando saremo dentro la Val Sugana e poterla percorrere quando vogliamo e come vogliamo. Questo è il significato del fora, fare anche le robe fora via, in Trentino fare le robe man mano vuol dire. Voglio proseguire con un canto degli alpini, un tradizionale. Possiamo ascoltare il coro dell'associazione ANA di Milano in una canzone delle più famose degli alpini, Sul cappello che non portiamo, famosa come la piuma sul cappello degli alpini.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Sul cappello che noi portiamo. L'armonizzazione era stata fatta dal maestro Gervasi ed era il coro ANA di Milano. Coro ANA vuol dire Associazione Nazionale Alpini di Milano. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che è del vino, la trascrizione di Gallazio e Mazzocchi. Cantano questa canzone popolare il duo Castellazzo e Galizio con accompagnamento di orchestra. Vuole essere un inno a una bevanda molto privilegiata come il vino, privilegiata per le terre piemontesi e non solo. Il vino fa bene se bevuto in maniera così moderata. Dicevano infatti un bicchiere al giorno che sia sano e che sia buono. Se poi si esagera, come in tutte le cose, si esagera e le cose portano male. La canzone del vino la vogliamo ascoltare insieme per questa incisione che risale al 1962.

Abbiamo ascoltato questa canzone eseguita in modo molto brioso dal duo Castellazzo Galizio. Abbiamo ascoltato la canzone del vino, era anche un accompagnamento di un'orchestra molto interessante, molto allegra, così come è la canzone, che meritava, perché il vino, dicono, dà pace, tranquillità e dà allegria. Il resto del discorso l'abbiamo già fatto prima. Gianni Armando e il suo complesso accompagnano Carlo Pierangeli e il trio Aurora in una canzone in italiano, già scritto così sul disco, incisione del 1950. Possiamo ascoltare un valzer popolare di Raimondo e Frati, una canzone molto nota e conosciuta. Possiamo dire quasi che questa è una canzone conosciuta in tutto il mondo. Perché? Perché il titolo della canzone è Piemontesina.

canzone eseguita in lingua italiana, ma si può trovare penso anche in lingua piemontese, perché qui c'è stato scritto che era in lingua italiana. Erano le voci di Carlo Pierangeli e il trio Aurora, una canzone di Raimondo e Frati, una canzone valzer popolare dal titolo Piemontesina. È più popolare di questo valzer, non so cosa possa esistere. Proseguiamo con il repertorio piemontese. Sergio Gariglio e Orchestra Gardino, una canzone molto nota e conosciuta, perché le canzoni in lingua piemontese sono tutte molto note e conosciute. Puccio Nin.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Puccinini di De Magistris e Clerici. Interprete di questa canzone Puccinini era Sergio Gariglio con Orchestra Galdino. Abbiamo ascoltato questo brano, come voglio sempre dire io, in lingua piemontese. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che si intitola Me Ideale, il mio ideale, di Carosio e Ferrero. La voce di Arnolfo Valli e l'orchestra è diretta dal maestro Gardino. Possiamo ascoltare questa incisione che risale al 1961. Voglio dare anche un ricordo ad Arnolfo Valli che qualche anno fa aveva partecipato, a più di tanti anni fa, aveva partecipato con me a una trasmissione radiofonica. Purtroppo la registrazione è andata persa non per colpa mia ma per l'innovamento che c'era stato alla radio con i computer e il tecnico purtroppo mi aveva cancellato. E pazienza, non si può tutto a questo mondo. Arnolfo Valli con Orchestra Gardino, Me Ideale.

0: Dalla voce di Arnolfo Valli abbiamo ascoltato Me Ideal, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Gardino. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in streaming in internet più o meno in tutto il mondo. Quindi, se avete parenti, amici in giro per il mondo, potete comunicare il sito di internet per ascoltare questo programma. Il sito è www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, rncweb.it. Questo è un programma che si può ascoltare in tutto il mondo. Se poi aprite la finestra, magari leggete sulla videata sito in costruzione, ma in alto a destra c'è ascolta live o ascolta dal vivo. Cliccate in quel punto e si aprirà la finestra per poter ascoltare anche questo programma in streaming. Questo lo voglio dire per coloro che non sono in Piemonte e che non possono ascoltare questo programma. Accidenti al traffico è un brano che vogliamo ascoltare e non vogliamo dimenticarci del grande Carlo Artuffo con questo suo monologo.
1: Basta, no? A momenti se sono in gamba piante in salta in archirun, un'automobile con inculpa di parafoghi in porto po' via una mesa d'usa in cotletti. E bisognava sentire l'autista, avrà su un chiarna, a fermare a mochino e mi ha dimnattiti i colori, imbecille, cretino, pezzo d'animale, imparate a camminare, ma di guarda chi parlo, imparate voi piuttosto a guidare la macchina. Io non cria che l'ho, io sono 20 anni che faccio l'autista, bravo, e io sono 50 che faccio il pedale. Guadagno me. Lì arrivai subito a Vordia, quella che era stanzima con la ferrotunda al mese di Astreò, era subito bitachila il così a posto, 200 lire di multa perché il semaforo segnava rosso. E io pagai i miei accidenti al timaforo, boh. Qui è un perdon, o che ti sbergnocco o che ti uigne. E come se bastasse a nana mancura criomi, e se non siete capaci di camminare a piedi, prendete il tramvai, bravo bignè. Andai per pie il tramvai, a tu aspetti mezz'ora prima che arriva. Per quando che arrivare è più facile andare su che montare in cima. A te mai la porta, anteriore, posteriore, a destra, a sinistra, basta là, è un problema. Per quando che a forza di dire, si infilela, a te mi in mezzo a una confusione a gente che ti ha sbergnato da tutti i bondi. E il manubrio turco in colpa frang a te la scagliamento a 4 metri, ti perì non parlare. Tu non puoi protestare, era scritto là, non parlite al manovratore. E allora a diverti a leggi tutti quei cartelli reclam che gli implacano turno. Qui per esempio leggi, fumate le Macedonia extra, un po' più in là in un'altra che abita è vietato fumare, bravo. Qui leggi per esempio, usate la magnesia di San Pellegrino, Pia Suta, è proibito di scendere mentre la vettura è in moto, niente magnesio voi. Basta là, tutti i vuoti che vengono a Turin, an mando a cacco il costiruto e il sacco ci vedi. Eppure si tirinais, ne in una maniera così licanza, ad gavetti i soldi in sacoccia, che smia che ad gratigno. Vaganti in caffè, per esempio, per pien caffè, a ieri là 3 o 4 musicanti che suonavo col musica in rabbio, e una donna dricia che ne gnauriava in ambusur, basta là del busnaivi. A fas per paghè, c'ha il cambier, cambiandis 200 lire, di cosa 200 lire in caffè? An fa capirete, e questo è un locale alla moda, c'è il tabarino. E un accidente al tabarino, io devo pagare 200 lire. Ma lo dillo, no, questo non si chiama vendere, questo si chiama rubare. E il buon Dio ti castiga, e il buon Dio ti castiga. E il buon Dio l'ha castigato. Quando sul surti, an se cocciaiava tassa, squidling e cucciarin. 200 lire, manica d'loder, mi sento in bicchiere al buon barbero, bevi il fresco del mio chiutin. Oh sì, sì.

Carlo Astufo sempre molto originale e anche delle spunti molto, molto, dei risvolti molto simpatici. Ha pagato 200 lire all'epoca un caffè che era un patrimonio e lui si è preso in tasca il cucchiaino e la tazzina. Non si deve fare così, però nelle comiche si possono anche dire, non fare. Dopo aver ascoltato Accidenti al traffico con il simpaticissimo Carlo Astufo, vogliamo ascoltare il coro alpino Val Sangone in Canzone degli Alpini.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
2: Anche oggi con la radio RNC abbiamo terminato questa puntata un po' speciale, l'abbiamo dedicata a qualche dialetto della nostra bella Italia. Le canzoni napoletane le mettiamo sovente nel corso del programma, nei programmi normali anche altre canzoni, perché è un programma con canzoni e musiche di ogni genere e di ogni tempo, soprattutto però incisioni a 78 giri, il programma in compagnia di Aldo che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, in replica quindi, a radio RNC. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

tante radio dentro. RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In blu 2000. News.
1: Stallo e attacchi a rilento le trattative sull'Iran. Teheran avverte che l'intesa non è imminente. Gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Intanto se Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina. La soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno, ma lo faccia meglio. La Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centro-destra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Mazyara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine con Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
4: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov,

0: In una telefonata, il segretario di Stato americano Rubio ha consigliato Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico che è l'Europa faccia meno ma lo faccia meglio, così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea annuale di Confindustria, dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Al punto, in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Piera Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa, di fronte alle tante crisi internazionali l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra, che tiene con le vittorie a Venezia e Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraversano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
3: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
1: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che due cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
4: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di almeno 4 morti il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. Due adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. È accaduto nella sua abitazione, responsabile è il padre che è stato arrestato. L'uomo avrebbe anche tentato di togliersi la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle Fiamme Gialle. Antonella Mazza Teruel.
5: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% del
6: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Chiediamo alla politica un atto di responsabilità e all'Unione Europea un cambio di marcia per avere più competitività, così il presidente di Confindustria Orsini all'Assemblea annuale degli industriali. Orsini lancia l'appello per un debito comune per finanziare la politica industriale. L'Italia non è più l'anello debole dell'Unione Europea, dice la premier Meloni. In Belgio è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Buggenhout. Nei pressi di Bruxelles, un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Tra le vittime anche l'autista del bus e un adulto. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che le sbarre del passaggio a livello fossero già abbassate per il passaggio del treno. Il conflitto Iran-Stati Uniti, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio. In ambito diplomatico non si sblocca lo stallo, mentre gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili iraniani, risponderemo, dice Teheran. E continuano i raid nel sud del Libano.
2: Continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nell'ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine con Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre, quest'ultimo avrebbe tentato poi di togliersi la vita, ferita anche la madre alla mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale in prognosi riservate, per il padre scattato l'arresto per tentato omicidio. La Ferrari scivola a Piazza Affari dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali, rilevano gli analisti di Mediobanca. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora stallo nel negoziato per arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, lo annuncia l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. L'equipaggio e la nave sono al sicuro, sebbene il comandante abbia segnalato una fuoriuscita di olio combustibile in mare. In Libano 11 morti in un raid di Israele sul sud del Libano. Hezbollah risponde al fuoco sparando sulle basi dell'esercito israeliano nel nord, mentre a Gaza 5 persone hanno perso la vita in un raid dell'IDF. L'esercito ordina di sgomberare la cittadina di Nabatieh. Drammatico incidente ferroviario in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scuolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e l'accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria chiede maggiore impegno dell'Europa nelle sfide cruciali e intanto si riflette sulla tornata elettorale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
1: Non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali. L'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso. E un dodicenne è stato ferito a Napoli nel quartiere sanità con 2 coltellate al polmone, sebbene sarebbe accaduto nell'abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Padre e figlio sono tuttora ricoverati. Il padre avrebbe tentato di togliersi la vita e per il padre è scattato l'arresto per tentato omicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta
3: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
4: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità, cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, la FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni. Quanto è cambiato?
5: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto. È cambiato anche l'approccio, è cambiata la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro paese, sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province.

0: quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio, e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma, che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
0: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6-7 mesi che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutta sala, accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
0: Assolutamente l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo sì, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo sì, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se con l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa raggiungere nei tempi più auspicabili possibili per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale di Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, cioè il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo, vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sì, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo, sì, irrisorie. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, sì, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento mi stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari, anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
2: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027 con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci come al solito che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, beh, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma?
2: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, insomma, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare dei campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità e che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
2: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, si subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo, sì, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, sì, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo, si rappresentare paragoni parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena, serena giornata.
0: Al vostro servizio.
3: RNC in blu.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo, neo sacerdote, presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante, il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mostabah Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: 11 persone, fra cui 2 bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano. Lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore di ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità, con rallentamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso. Tra le macerie ad occhi aperti, scegliere il futuro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC. In blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora a stallo nel negoziato per cercare di arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, l'annuncio dell'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. Nella notte raid americano su postazioni iraniane, violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. E continuano i raid israeliani in Libano. Il Ministero della Salute di

0: In Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro fra uno scuolabus e un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Nessun allarme Ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda, ma in Africa l'allerta resta.
1: In Congo sono stati registrati 904 casi di Ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundibugyo, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Gli attivisti della flottiglia di terra, sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte in Libia, rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summond Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare già oggi con voli di linea. È tutto, grazie per l'ascolto.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa. Nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino,

quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Michelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard. Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale: Santissima Trinità di Michelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Michelino, a seguire apericena al Conventino e alle 21 proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore. Dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
1: La vita è bellezza. Ammirala.
2: La vita, ogni forma di vita, porta in sé qualcosa di bello, di unico, di magico. Ogni filo d'erba, ogni fiocco di neve, ogni stella, sono come un dito puntato che ti può condurre a colui che tutto ha progettato in modo stupendo e meraviglioso. Senza parlare della grandezza, della bellezza e dell'unicità di ogni persona umana. Anche tu sei unico. È irripetibile. Ogni cosa che vedi, senti, tocchi, ascolti può fare di te un essere diverso e più ricco. E ci sono migliaia di cose da fare, da vedere, da ascoltare, da sentire. Apri gli occhi, apri le orecchie, allarga le braccia. Contempla la bellezza di ogni cosa e di ogni persona. Non abortire la tua vita. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Dio ha creato tutte le cose, tutte le farfalle, tutti gli animali. Tutta la natura egli l'ha creata per noi. Alle altre creature egli non ha dato la volontà di scegliere. Hanno soltanto l'istinto. Gli animali possono essere molto amabili, ma agiscono solo per istinto. Invece gli esseri umani possono scegliere. È l'unica cosa che Dio non ci toglie. La volontà, la forza di volere. Io voglio andare in paradiso e con la grazia di Dio riuscirò ad andarvi. Io credo che possa aiutarci a vivere felicemente la nostra vita il fatto che Dio ha manifestato la grandezza e la bellezza della vita umana con il diventare uomo lui stesso. La tua vita cambierebbe se tu riuscissi solo a ricordare che Dio ti ama e che hai occasione di amare gli altri con lo stesso amore con cui ti ama lui, non nelle cose grandi, ma nelle cose piccole, fatte con un amore grande.
2: Ha scritto Wendell Berry. Tu, amico, ogni giorno fa qualcosa che non possa entrare nella logica del calcolo. Ama il creatore, ama la terra, conta su quello che hai e sii povero. Ama qualcuno che non se lo merita. Abbraccia gli esseri umani e nel tuo rapporto con ciascuno di loro riponi la tua speranza politica. Approva nella natura quello che non capisci e loda quest'ignoranza, perché ciò che l'uomo non ha razionalizzato non lo ha distrutto. Sorridi. Il sorriso è incalcolabile. Sii pieno di gioia, tutto sommato. Finché la donna non ha molto potere, dà retta alla donna più che all'uomo. Investi nel millennio. Pianta sequoie, pratica la risurrezione. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Dopo avermi intervistato, il giornalista giapponese signor Kato affermò: «Faccio ancora fatica a credere nell'amore di Dio. Madre, che cosa può fare per uno come me?» Risposi: «Guardi questo fiore. È così bello. Lei e io possiamo crearlo? Solo Dio può farlo. Guardi i colori. Questa è la presenza di Dio. Ogni persona qui ha qualcosa di bello. Osservi il suo corpo. È così bello, così puro. Perché? Lo ha fatto lui. La vita, nessuno può darla, tranne Dio. Può trovarlo dentro di sé scoprirà che c'è sempre stato. Egli è nel suo cuore. È stato lei a nasconderlo. Diedi poi al signor Cato un biglietto su cui era disegnato un bambino adagiato sulla mano di Dio. Scrissi accanto a quel bimbo il nome del mio interlocutore e gli citai queste parole del profeta Isaia. Non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. Ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Sei prezioso ai miei occhi e io ti amo.
2: Dal libro del Siracide. Figlio mio, ascoltami se vuoi diventare saggio e fa attenzione a quello che ti dico. Voglio darti l'educazione giusta e una conoscenza esatta delle cose. Il Signore in principio decise di creare il mondo. Lo fece e a ciascuna delle sue opere assegnò un posto. Le dispose in ordine una volta per tutte e a ciascuna dette un compito preciso da svolgere. Poi il Signore creò gli uomini a sua immagine e perciò ha dato loro la sua forza. Il Signore ha dato agli uomini la lingua, occhi e orecchi, la capacità di capire, di scegliere e di decidere. Li ha riempiti di sapienza e di intelligenza. Ha mostrato loro ciò che è bene e ciò che è male. Ha messo dentro di loro la sua luce e ha mostrato loro la grandezza delle sue opere. Per questo gli uomini loderanno il Signore, che è santo, e racconteranno le cose stupende che Egli ha fatto. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Proponiti di ricordare in ogni istante che sei nelle mani di Dio, che sei prezioso per Lui, che Lui ti ama. È una cosa bella, veramente.

0: assaporala.
1: Nel nostro mondo ci sono tanti che predicano la morte, la disperazione e l'infelicità. Basta leggere il giornale o guardare la televisione. Vi sono tante persone che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto. Il poeta Nikos Kazantzakis invece dice: «Avete il pennello, avete i colori, dipingete il paradiso e poi entrateci». Anche se ti senti fragile e hai difficoltà, diventa per te molto importante il modo in cui vedi il mondo e la tua vita. Sono un dono fantastico e portano in sé una ricchezza infinita. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
2: Ogni giorno c'è una specie di miracolo. Non passa giorno senza che ci arrivi una delicata attenzione di Dio, un segno della sua sollecitudine. Il miracolo più grande è che Dio si serve di piccole cose come noi, ci usa per fare il suo lavoro. Lascia che Dio ti usi senza consultarti. Fidati di Dio, senti la sicurezza della provvidenza di Dio. Fidati di Lui. Egli provvederà. Aspettalo. Servilo. Fidati e credi.
1: Una poesia indiana recita: considera questo giorno, poiché esso è vita. Nel corso fugace, questo giorno racchiude tutte le verità, tutte le realtà della sua esistenza. La felicità del fiorire, la gloria dell'azione, lo splendore della bellezza. Poiché ieri non è che un sogno e domani non è che una visione. Ma l'oggi ben vissuto dà di ogni giorno trascorso un sogno di felicità e fa di ogni giorno futuro una visione di speranza. Così considera questo giorno. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
2: Ero ancora adolescente quando chiesi al mio direttore spirituale come fosse possibile conoscere la volontà di Dio. Egli mi diede una risposta che non ho più dimenticato. Lo saprai dalla tua felicità interiore. Se ti sentirai felice all'idea che Dio ti chiama per servire Lui e il tuo prossimo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profonda letizia del cuore è come una bussola che indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo farlo, anche quando la strada non è chiara e il cammino è disseminato di difficoltà.
3: Gracias a la vida che mi ha dato tanto.
1: Il testo di una famosa canzone di Violeta Parra dice: grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato due stelle che quando le apro vedo e distingo il nero dal bianco e nell'alto il fondo stellato e in mezzo alla folla l'essere che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato la marcia dei miei piedi stanchi. Con essi ho varcato pozzanghere e spiagge, città e deserti, montagne e pianure. E la strada tua, la casa, il cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato il cuore che vuole fuggire quando guardo i frutti della mente umana, quando guardo il bene lontano dal male, quando vedo dentro il tuo sguardo chiaro. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto. Con essi io distingo la pena e la gioia, i due elementi che fanno il mio canto e il canto di tutti.

0: Preghiamo con Madre Teresa.
1: Signore, donami un cuore aperto perché io possa riconoscerti ovunque. Un sentore di cielo in un bocciolo. Un'esperienza di eternità nel più piccolo gesto di carità.
0: Dal libro del Siracide. Vino e musica ti fanno contento, ma amare la sapienza è ancora meglio. Con il flauto e l'arpa puoi fare una bella musica, ma con una bella voce l'effetto è migliore. L'occhio apprezza il fascino e la bellezza, ma un campo che promette un buon raccolto ha più valore. Due amici, quando possono, stanno insieme volentieri, e due sposi ancor di più. Quando va male, parenti e compagni possono anche aiutare, ma la solidarietà con gli emarginati libera davvero. Con l'oro e l'argento ti puoi fare una posizione sicura, ma un consiglio ben dato ti giova di più. Ricchezza e forza ti danno un senso di sicurezza, ma ti sostiene ancor di più la fiducia nel Signore, perché se lo ami davvero non ti manca più niente e non devi più cercare altri appoggi. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: L'amore comincia a casa. Prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città. Spesso basta una parola, uno sguardo, un gesto, perché si rischiare il cuore di chi amiamo.
2: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
4: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mito. La tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
1: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli Ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da

0: Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
1: Gli israeliani non danno tregua al Libano, ai civili in Atabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui due ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato la linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani, piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica, bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicino al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno, gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nano Studio.
0: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
2: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, Linea allo Studio.
0: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti, sentiamo Alessio Orlandi.
3: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Alessio Orlandi, Linea allo Studio.
0: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più. Alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, Linea allo Studio.
0: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum, sebbene

0: destino amministrative dai partiti. Anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centro-sinistra. A sua volta il centro-sinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio, ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
2: Rimane in terapia intensiva, stabile anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo. Finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari il 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
4: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
5: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare. Così come anche in un contesto culturale che cambia, il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
4: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola un augurio di buona serata.

0: Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato il secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore, La pendola. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nel giorno in cui Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas e nella stessa aula nuova del Sinodo dove è avvenuta la presentazione, ieri pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha aperto la 38esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che si concluderà giovedì proprio con l'incontro con Leone XIV. Nella sua introduzione il Cardinal Zuppi ha parlato ampiamente dell'enciclica, che ha definito un dono prezioso. Ci sentiamo interpellati di fronte alle guerre, alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento del lavoro, al modello tecnocratico e agli egoismi verso le migrazioni dei popoli, alla cosiddetta teologia della prosperità, ha detto Zuppi, sottolineando che viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze, ma noi cristiani siamo il popolo della pace ed è responsabilità di tutti noi non rassegnarci nell'impotenza di fronte alla guerra. E poi, riprendendo Papa Leone ai governanti, a loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace, sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Un punto ineludibile per il presidente della CEI: costruire comunità di fronte all'individualismo della società e alle molte solitudini. Sentiamo che cosa ha detto a questo riguardo.
4: Il nostro paese conosce tante solitudini, ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà, adulti che portano in silenzio fallimenti e paure, fragili chiusi in un mondo in cui non sono padroni di se stessi, poveri che diventano invisibili perché disturbano poco. Anche le nostre comunità ecclesiali possono essere attraversate da stanchezza, frammentazione, incomprensione. Costruire comunità non è un'operazione di marketing pastorale, è la forma stessa della fede. Crediamo in un Dio che convoca, riconcilia, fa di molti un corpo solo. Per questo continuiamo a stare vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine, continuiamo a spenderci nella cura dei poveri, continuiamo ad educare al legame, alla pazienza, alla prossimità, e continuiamo con serietà il cammino di promozione della tutela dei minori contro ogni forma di abuso. L'ascolto delle vittime, il riconoscimento delle ferite, la conversione comunitaria, la responsabilità delle istituzioni ecclesiali. Una chiesa adulta non nasconde le proprie ombre, le porta alla luce della verità e della misericordia, perché solo ciò che è portato alla luce può essere guarito.
3: Il presidente della CEI ha ribadito poi in materia di giustizia che per le riforme che riguardano l'architettura fondamentale della vita del paese è necessario un clima costituente capace di coinvolgere il più possibile

0: le forze politiche e la società civile. E sui giovani e l'emergenza educativa ha citato la vicenda di Sacco Bakari, il bracciante maliano ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi. Sentiamo anche questo passaggio.
1: Quando mancano relazioni significative, punti di riferimento, senso del limite, quando non si riceve amore disinteressato e non si riesce a dare un senso alla propria vita, si cerca forza nel gruppo, nel dominio sull'altro, nell'umiliazione del più debole. E se per anni il linguaggio pubblico alimenta sospetto e disprezzo verso chi è straniero vulnerabile, allora la violenza trova un terreno ancora più fertile. Il problema dei giovani oggi non è soltanto cosa fanno, ma cosa sognano, o non riescono più a sognare. È difficile non lasciarsi prendere lo scoraggiamento, ma poi ecco, sulle pagine di Avvenire, la lettera di Davide, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da alcuni giovanissimi, in buona parte minorenni. Non odio, scrive Davide, dovrei farlo, credo sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio. Sono parole importanti. In un tempo in cui prevalgono rabbia e invocazioni di vendetta, forse il punto è proprio questo. I giovani non possono essere descritti soltanto come violenti o smarriti. Accanto a chi si perde nella brutalità esistono ragazzi capaci di una maturità straordinaria. Ma che mondo stiamo consegnando ai più giovani? Che mondo vogliamo costruire insieme a loro? Come annunciare e vivere con loro il Vangelo di Gesù? E che sia una passione personale e radicale? Occorre evitare che odio generi altro odio. La differenza probabilmente la fanno gli incontri, le comunità, l'annuncio incarnato della parola, il coinvolgimento in esperienze che rendano concrete la vita spirituale.
0: E poi ancora sinodalità, speranza, emergenza casa, crisi climatica. Come abbiamo detto in apertura, ampio è stato il richiamo all'enciclica di Papa Leone che, ha detto il Cardinal Zuppi, accogliamo come un cammino di discernimento comunitario che metterà insieme le migliori energie del Paese per un rinnovato entusiasmo nella costruzione del bene comune. Per tornare allora sull'enciclica, abbiamo con noi Padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali. Buongiorno Padre Riggio.
2: Buongiorno.
0: Padre Riggio, a lei vorrei chiedere un aiuto a leggere Magnifica Humanitas nel suo richiamo ampio articolato alla dottrina sociale della Chiesa. In che modo, secondo Papa Leone, la dottrina sociale può essere per noi una bussola in questo tempo?
2: Il richiamo alla dottrina sociale costituisce tutta la prima parte dell'enciclica e capiamo l'importanza di questo richiamo se mettiamo a fuoco che l'enciclica non è sull'intelligenza artificiale, come possiamo essere tentati di affermare, essendo quasi una sorta di scorciatoia, ma su quello che è l'esperienza che viviamo come società, come esseri umani, nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Allora, per leggere questo aspetto ben preciso, cioè in che modo affermarsi dell'intelligenza artificiale ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che i principi e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ci vengono in aiuto. Questa è l'affermazione che ci propone Papa Leone con molta forza, sottolineando che la dottrina sociale della Chiesa non è una realtà statica, ma è una dimensione molto dinamica, che quindi viene interrogata da tutto ciò che accade nella società, e che la dottrina sociale della Chiesa non offre, come è scritto in un passaggio dell'enciclica, un prontuario di soluzioni tecniche o un modello economico politico, ma propone dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti. Quindi questo grande avvenimento del cambio tecnologico che sta accadendo, nel quale siamo già immersi, richiede di avere dei principi guida. Quello fondamentale che viene richiamato è la dignità della persona umana, di tutte le persone, e questo principio permette poi di leggere con attenzione e con anche quindi un atteggiamento favorevole, ma non acritico, tutto ciò che deriva dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei tanti campi della nostra quotidianità.
0: Padre Riggio, come lei ci diceva, il testo va ben oltre il tema della pura trasformazione tecnologica, non è sull'intelligenza artificiale in senso stretto, chiede di custodire e salvaguardare la nostra umanità da tutti i punti di vista e mi ha colpito il fatto che ci sia in modo molto forte una critica alla cultura della potenza, al potere che pensa di dominare, no? E poi propone di rispondere alla cultura della potenza, appunto, costruendo la civiltà dell'amore. Allora le chiedo che cosa possiamo dire a questo riguardo.
2: Civiltà dell'amore è una espressione che risale a Paolo VI. Questo Papa Leone nell'enciclica in più passaggi riprende quelli che sono stati i contributi dei suoi predecessori e li rilegge nel contesto attuale. La civiltà dell'amore, così come la presenta nell'enciclica, non è né una via di fuga da quella che può essere una realtà dura, perché questa civiltà della potenza è una civiltà che si propone con un linguaggio molto violento, escludente e che soprattutto porta con sé un messaggio di assenza di possibili alternative a ricorrere alla potenza stessa, al dominio. Esclude quindi tutti quelli che sono possibili modi diversi che sono fondati sul dialogo, sull'ascolto, sulla valorizzazione di quelle che sono realtà che apparentemente sono piccole, per veicolare invece, e qui richiama Papa Leone il paradigma tecnocratico descritto da Papa Francesco, da Laudato Si, invece un meccanismo che si fonda sulla tecnica e sulla sua performatività, sul raggiungimento del successo, degli obiettivi, sul merito. Tutte dinamiche che escludono. Ecco che quindi la lettura che propone Papa Leone della civiltà dell'amore è non una prospettiva utopica, non qualcosa di lontano, ma invece un prendere le distanze da quelle che sono invece visioni che leggono l'interdipendenza tra i popoli che esiste. Anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come la guerra che si sta combattendo lì ha delle conseguenze su tutto il pianeta in modi differenti, quindi i popoli sono tra di loro legati, ma non si può pensare che questa interdipendenza possa diventare un'esperienza positiva se non si passa ad una logica della solidarietà tra i popoli stessi, una solidarietà che, come dice il Papa nell'enciclica, va voluta, va scelta e quindi non frutto del caso, neanche subita. E questa civiltà dell'amore, quindi questa scelta di una solidarietà che inizia ed è possibile nel momento in cui tutti, nella condizione in cui si trovano, nella realtà in cui sono inseriti, secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece va in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella della verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
0: Padre Riggio, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
3: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla, cioè il Papa mi pare in questo documento pone alcune questioni e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia offre, ma abbiamo questa tecnologia che è particolarmente potente e significativa, e quindi le domande è: che mondo vogliamo? Che cosa vogliamo costruire? Che idea di umanità? Che progetto abbiamo? Perché se noi costruiamo una cosa che è bellissima, incredibilissima e potentissima, e poi la usiamo per ammazzarci meglio, ma siamo matti.
0: Certo, molto efficace la sua risposta.
3: Poi è chiaro, può essere più articolata, ma secondo me al fondo c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
0: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico con le sue deformazioni. Nel momento in cui il Papa dice invece di usare i nostri strumenti per ricostruire Gerusalemme, puntiamo a edificare la Torre di Babele. Allora, ecco, lei che con questi strumenti ci lavora costantemente e anche riflette su questo, in che modo il Papa ci aiuta ad affrontare le sfide di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
3: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo, un po' gli addetti ai lavori, ecco. Però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, un personaggio della Bibbia poco conosciuto, e Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione la Chiesa non può ritirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche se ci sono preoccupazioni così. No, non possiamo ritirarsi. Papa Leone è micidiale, dice: dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono intelligenza artificiale, ma perché se non parliamo con tutti, e quindi anche con chi fa l'intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. La via di Neemia non è questa. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti: sporcarsi le mani e farlo insieme. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme a altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
0: Certo.
3: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
0: Certo, infatti, e quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
3: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, che cambiano un poco il set del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli, dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia. Se è un soggetto alto che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito, appunto, non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa, secondo me, vale la pena notare in questo senso, è che è esattamente il dire: ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole. Cioè, le regole sono frutto di una visione. Regole senza visione, soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa, temo che abbiano fiato il corpo.
0: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
3: Grazie a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone, e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Sada in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
1: Una casa per tutti fa parte del progetto Casa Insieme. Scopriamolo ascoltando Giovanni Pontali, responsabile del progetto per la Caritas della Spezia.
2: Progetto Casa Insieme, un progetto 8x1000 che ha l'obiettivo di far incontrare l'offerta di case con chi la casa la sta cercando. Nel nostro territorio sono migliaia le case che in questo momento sono libere e il poter incidere su un problema strutturale come quello della ricerca di un affitto sostenibile nel tempo per tante persone e tante famiglie che sono alla ricerca di un alloggio che corrisponda alle loro necessità è quello che stiamo cercando di fare grazie all'aiuto di tantissimi sacerdoti, di tantissime persone, di tutta la comunità. È un progetto ambizioso che si offre di poter sostenere le persone in tutte quelle pratiche che riguardano la locazione di un alloggio, accedendo anche al microprestito, accedendo anche a dei percorsi di garanzia e di aiuto e di accompagnamento per quello che riguarda piccoli lavori di ristrutturazione, l'acquisto del mobilio e tutte quelle parti che consentano a una persona di avere soddisfazione nell'offrire, nel mettere a disposizione una casa e agli inquilini di avere un luogo finalmente dove poter sviluppare il loro progetto di vita. Una casa per tutti è il nome della campagna che abbiamo promosso nell'ambito del nostro progetto. È una campagna che si rivolge innanzitutto ai sacerdoti della nostra comunità, perché proprio dalle parrocchie possa nascere un seme che germogli nella possibilità di aumentare sempre di più la solidarietà, la sensibilità rispetto a questo importantissimo tema di dignità della persona.
1: Don Manrico Mancini e Don Pietro Milazzo sono tra i molti sacerdoti sostenitori dell'iniziativa.
3: Tante persone ci cercano perché sono rimaste senza una casa, senza un tetto sotto il quale abitare e portare la loro famiglia. Se avete un immobile a disposizione, non esitate a contattarci per fare una scelta di cuore con il cuore.
4: Anche a questo serve l'8x1000, per aiutare le famiglie in difficoltà abitativa.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Questo weekend a Varsavia l'editoria italiana torna in mostra alla Fiera Internazionale del Libro, a 2 anni dal successo della partecipazione come paese ospite d'onore nel 24. In quell'anno, infatti, secondo le rilevazioni, i diritti di traduzione dei titoli italiani in polacco hanno avuto un più 27%, quindi la Polonia è diventata il terzo mercato europeo dopo Spagna e Francia per quanto riguarda libri italiani esportati all'estero. Nel programma degli eventi ci saranno, grazie all'Ambasciata d'Italia e all'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, autori come Ilaria Gaspari, Gianrico Carofiglio, Aurora Tamigio e altri naturalmente. E questa è un'occasione ovviamente per mettere in mostra la nostra produzione letteraria, che non è niente male, e magari appunto incrementare ulteriormente la posizione del mercato italiano in Polonia. Perché no? Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro programma dedicato alla cultura e agli spettacoli. Di libri parliamo perché andiamo a Lodi tra poco con la manifestazione Il Fiume dei Libri, che inizierà a breve, e poi parleremo di altri libri interessanti, poesia, e poi anche una esposizione che permetterà a tutti di vedere un'opera d'arte di 1000 anni facilmente, diciamo, visibile, perché vi spiegherò i dettagli del perché è più facilmente visibile fino a metà dell'anno prossimo. Tutto questo però purtroppo solo a Londra e per chi ci andrà da qui al 27. Iniziamo con la musica. A proposito di Londra, Gran Bretagna, Polonia, Varsavia, Italia e il resto d'Europa, gli Europe, tanto per stare così europei, con The Final Countdown, un grande classico dell'86.

fu sicuramente un grande, una grande hit quell'estate, quell'anno, questa degli Europe, The Final Countdown, che abbiamo riascoltato molto volentieri. Adesso ci spostiamo a Lodi per la manifestazione Il Fiume dei Libri, dal 10 al 14 giugno, festival che è arrivato alla sua terza edizione, con incontri in Piazza della Vittoria e lungo il fiume Adda, il fiume che attraversa la città di Lodi. Programmi anche in questo caso molto ricchi, con tanti appuntamenti e nomi. Io vi segnalerò solo piccole parti del programma, perché poi potrete andare ad approfondire, se volete partecipare, direttamente sul sito della manifestazione. Comunque il weekend, dicevo, del Fiume dei Libri si apre il 10 giugno all'ora di pranzo con una sessione di yoga sull'erba lungo il fiume Adda, e mi sembra una bella idea, anche un bel modo per iniziare una manifestazione che è dedicata però ai libri. L'anteprima del romanzo di Alfio Quarteroni intitolato Il battito della matematica quando i numeri raccontano storie, pubblicato da Oepli, sarà uno dei libri raccontati la sera del 13 giugno. Michela Martignoni e Milena Contini presentano La bella costa per Solferino, una narrazione storica dell'assedio di Genova. Diego De Silva con Gabriele Beccaria propone il suo ultimo libro I titoli di coda di una vita insieme, pubblicato da Einaudi. Michele Emiliano, ex governatore della Regione Puglia, al suo esordio letterario con il libro L'alba di San Nicola per Solferino. E il festival avrà tanti altri appuntamenti. La giornata di chiusura il 14 di giugno vedrà Francesco Milanesi e Alberto Prina con 15 scatti di etica a celebrare i successi del Festival della Fotografia Etica. E poi ci sarà la signora Coriandoli, che in realtà è Maurizio Ferrini, un attore romagnolo molto bravo e molto divertente, con il suo personaggio della signora Coriandoli, insieme a Giovanni Fabiano, che hanno scritto un giallo e si intitola A Carnevale ogni omicidio vale, pubblicato da Solferino. La sera si chiuderà con i finalisti dell'80° premio Strega, quelli della Cinquina, che saranno presentati da Fabio Canino. Ma se volete approfondire i dettagli del programma del Fiume dei Libri a Lodi, andate sul sito ilfiumedeilibri.it.

0: Adesso parliamo di libri da leggere, in realtà di poesia. Marcello Foïs, autore sardo nato a Nuoro nel 60 ma che vive a Bologna da moltissimi anni, è un affermato romanziere, commediografo e sceneggiatore, e adesso di nuovo si dedica alla poesia. È la terza raccolta, quella che viene pubblicata adesso con il titolo Ogni cosa vede noi per Einaudi. In un vincolo con le due precedenti raccolte di poesia, Foïs si trova davanti a molte soglie da oltrepassare: la passione, gli addii, la finitudine, socraticamente proclamando che lui non sa alcunché, non sa nulla. C'è in questa raccolta di poesie l'io narrante che canta in simbiosi con il proprio sangue nello straordinario legame con la sua terra d'origine, la Sardegna, l'identità culturale che risponde alla definizione di sardità, la chiama così. Molti testi appaiono con una dedica, per esempio una poesia emozionante dedicata a Michela Murgia, scritta il giorno dopo la sua scomparsa, 11 agosto 2023, lei è scomparsa il 10 agosto 23. E poi ci sono altri riferimenti ad altri personaggi della Sardegna, anche noti: lo stilista Antonio Marras e la sua sposa Patrizia Sardo, la fotografa Daniela Zedda, l'illustratore Angelo Monne o Paolo Fresu, altro grande artista, un trombettista jazz molto molto apprezzato e molto bravo. Dunque, se vi piace la poesia, questa raccolta di Marcello Foïs, che si intitola Ogni cosa vede noi per Einaudi, potrebbe essere una bella lettura. Ma a proposito di poesia, vi voglio segnalare che a Roma ci sarà il primo festival del teatro di poesia. Si aprirà a Roma questo festival del teatro poetico intitolato Le stagioni della poesia, con lo spettacolo inedito Maddalena C'est moi di Davide Rondoni, interpretato da Yaya Forte, venerdì alle 19 al Vive di Palazzo Venezia, e in dialogo con un dipinto, il dipinto di Maddalena di Piero di Cosimo, che è uno dei dipinti in mostra appunto a Palazzo Venezia, ed è dedicato a questa figura lo spettacolo Maddalena C'est moi, appunto venerdì ore 19 con Yaya Forte, scritto da Davide Rondoni, a Roma.
1: It's

Ora parliamo di opere d'arte, grazie al programma annuale di restauri d'arte promosso dalla Bank of America, che da quando è cominciato nel 2010 ha contribuito a salvare nel mondo oltre 15.000 oggetti d'arte in 40 paesi. Bank of America, che in realtà nasceva come banca per gli italiani emigrati negli Stati Uniti e che quindi insomma guarda al nostro paese sempre con un occhio di riguardo, quest'anno si prende cura di un dipinto antico conservato a Milano, un'anta d'organo del Duomo di Milano, che raffigura una trasfigurazione dipinta da Camillo Procaccini nel 1592. Per la precisione, si tratta del pannello sinistro interno dell'organo meridionale del Duomo di Milano. L'opera di Procaccini riproduce una scena tratta dal Vangelo di Matteo in cui tre discepoli accompagnano Gesù su una collina in lontananza. Giunti sul posto vedono Gesù avvolto da una luce celeste e levitare sul terreno con le figure di Mosè ed Elia accanto a lui. L'episodio è generalmente interpretato come una premonizione della risurrezione. Qui Procaccini, che ha realizzato diverse versioni della trasfigurazione, decide di aggiungere al racconto un quarto discepolo che in realtà nel racconto evangelico non c'è, ma che lui decide di dipingere e ritrarre in questo pezzo dell'organo del Duomo di Milano. A proposito sempre di arte, vi voglio segnalare questa cosa. Vi dicevo in sommario, c'è l'opportunità di andare a vedere un'opera d'arte di 1000 anni insomma di solito non si riesce a vedere così bene. Si tratta del famoso Arazzo di Bayeux. Se non sapete che cos'è, è una stoffa di 70 metri che racconta attraverso 58 scene con oltre 600 personaggi la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo Conquistatore nel 1066. Questo celebre arazzo di Bayeux, si chiama così perché è conservato in questa cittadina della Normandia, per un po' di tempo sarà esposto al British Museum di Londra per un prestito eccezionale dal 10 settembre di quest'anno all'11 luglio dell'anno prossimo, e per la prima volta sarà orizzontalmente disteso. Questi 70 metri saranno visibili tutti quanti ad altezza persona. E questo perché? La scelta del British Museum è quella di renderlo più accessibile possibile, e invece a Bayeux fino a qualche tempo fa era esposto in verticale. Cosa succede? Viene dato in prestito al British semplicemente perché il museo di Bayeux è in ristrutturazione. Dopo i lavori l'arazzo tornerà in Francia. Cosa c'è di importante da sapere? Che è stato realizzato nell'undicesimo secolo, proprio dopo la vittoria del 1066. E quindi è molto interessante perché l'estensione e il grado di conservazione dell'opera permette di vedere come doveva essere raccontata quella vicenda storica, anche in tono ovviamente un po' celebrativo, no? Bisognava far vedere quanto erano stati bravi Guglielmo Conquistatore con i suoi a conquistare la Gran Bretagna. Ci saranno nell'esposizione anche delle altre opere che hanno a che fare con quella vicenda, manoscritti per esempio, oggetti, e poi ci saranno una serie di spiegazioni che daranno ulteriori informazioni al visitatore. Il biglietto per vedere quest'opera sarà intorno ai 25-30 euro più o meno a seconda del cambio in sterline, e se avete in programma di andare a Londra da settembre a luglio dell'anno prossimo, questa cosa al British Museum secondo me va vista, soprattutto in questo contesto in cui l'arazzo sarà esposto in maniera orizzontale, quindi si potrà guardare tutte le 58 scene con molta calma.

Topolino, il fumetto per antonomasia. Chi di voi non ha mai letto almeno una volta da bambino Topolino? Nessuno credo possa dire di avere mai letto Topolino da bambino. Comunque, Max Pezzali sarà il direttore per una volta, per un numero, del prossimo Topolino, quello che esce il 3 giugno. E sarà un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l'immaginario degli anni 90 torna raccontato da Paperino, qui qua qua, eccetera eccetera. Ci saranno i tormentoni senza tempo, la cultura pop che si intreccia con le avventure del settimanale, un sogno che si avvera, ha commentato Max Pezzali. Beh, ci credo, insomma, deve essere davvero una grande emozione fare per una volta sola almeno il direttore di Topolino. A proposito di fumetti, dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zero Calcare, all'anagrafe Michele Rec, torna da domani su Netflix con la nuova serie animata Due Spicci, che riprende il suo universo fatto di ansie quotidiane, amicizie complicate e malinconia generazionale. Sto attraversando un momento della vita crepuscolare, ho 42 anni, faccio i conti e i bilanci, questa serie lo rispecchia, dice Zero Calcare presentando questa sua nuova produzione, che sicuramente sarà apprezzata dai suoi fan che amano i suoi disegni naturalmente, ma anche il suo stile ironico di raccontare.

0: Sera su TV 2000 alle 21:15 in prima serata c'è un film della Hollywood più classica, perché parliamo di Baciami stupido, un classico di Billy Wilder con Dean Martin e Kim Novak. È un film del 1964, una commedia molto divertente perché è la storia di un paranoico e geloso maestro di musica di provincia che vuole evitare che il celebre donnaiolo cantante Dino, che è Dean Martin, interpretato da Dean Martin, e un po' ricalca anche la sua figura nella realtà, seduca sua moglie Zelda. E quindi per evitare che accada questo, lui, perché è paranoico e geloso, architetta un piano bizzarro: manda la moglie Vera fuori città e sostituisce la moglie con Polly, una interpretata da Kim Novak, una fascinosa cameriera e prostituta del posto, spacciandola per sua moglie. Ovviamente, come capita sempre nelle commedie degli equivoci, l'inganno genera equivoci, situazioni paradossali che mettono a nudo poi l'ipocrisia, il maschilismo e le ossessioni della morale borghese dell'epoca negli Stati Uniti. Il film Baciami stupido di Billy Wilder inizia in prima serata stasera su TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky. Poi naturalmente, se vi perdete qualcosa, c'è la nostra app gratuita Play 2000 che potete scaricare sul vostro smartphone, dove trovate questo e altri contenuti. Siamo arrivati alla fine di In Blue Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi però ci risentiamo domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, non cambiate canale, restate sempre con noi. Buona serata.
1: In Blue Social Club con Carlo Magistretti. In Blue, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta.
1: In cammino con Enrico Segni.
3: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blue 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, e parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
1: In cammino.
3: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
4: Buonasera.
3: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite, che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
5: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
3: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
5: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
3: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
4: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione, e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale e adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
3: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi.

0: competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie, pensiamo a, appunto, alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
1: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco, esatto, che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
2: Esatto. RNC in blu.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Le tue ali si fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo, neo sacerdote, presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo secondo. Maestro Ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico Geppetto, il quale lo prende per fabbricarsi un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali.

0: In quel punto fu bussato alla porta.
1: «Passate pure», disse il falegname senza avere la forza di rizzarsi in piedi.
0: Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto. Ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo. Guai a chiamarlo Polendina! Diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo.
2: «Buongiorno, Mastrantonio», disse Geppetto. «Che cosa ci fate costi per terra?»
1: «Insegno l'abaco alle formicole».
2: «Buon provi faccia».
1: «Chi vi ha portato da me, compar Geppetto?»
2: «Le gambe. Sappiate, Mastrantonio, che son venuto da voi per chiedervi un favore».
1: «Eccomi qui, pronto a servirvi», replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi.
2: «Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea.
1: Sentiamola.
2: Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno. Ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali.
1: Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino.
2: Che ve ne pare?»
1: «Bravo, Polendina!»
0: gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse.
1: A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza e, voltandosi verso il falegname, gli disse imbestialito:
2: «Oh, perché mi offendete?»
1: «Chi vi offende?»
2: «Mi avete detto Polendina».
1: «Non sono stato io».
2: «Sta un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi».
1: «No,
2: sì,
1: no,
2: sì».
0: E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti e, acciuffati fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastrantonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname.
2: «Rendimi la mia parrucca!» gridò Mastrantonio.
1: «E tu rendimi la mia e rifacciamo la pace!»
0: I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita.
1: «Dunque, compar Geppetto», disse il falegname in segno di pace fatta, «qual è il piacere che volete da me?»
2: «Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?»
0: Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto.
2: «Ah! Gli è con questo garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba! M'avete quasi azzoppito!»
1: «Vi giuro che non sono stato io».
2: «Allora sarò stato io.
1: La colpa è tutta di questo legno».
2: «Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe».
1: «Io non ve l'ho tirato, bugiardo. Geppetto non mi offende. Se no vi chiamo Polendina».
2: «Asino».
1: «Polendina,
2: somaro.
1: Polendina». Polendina, brutto scimmiotto, Polendina!
0: A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto. Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastrantonio, se ne tornò zoppicando a casa.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, tre storie, un tema comune e ogni sera un viaggio nuovo dentro la musica. In questa puntata vi parleremo innanzitutto di un autore, Piero Vivarelli, poi di un evento, la svolta elettronica dei Depeche Mode e infine di un disco, Io e Te, di Gianna Nannini. Come sempre c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

0: L'autore.
1: Piero Vivarelli, classe 1927, è stata una figura eclettica e controversa della cultura italiana del Novecento, noto soprattutto come regista, sceneggiatore, paroliere e uomo di spettacolo. Nato a Siena, intraprese fin da giovane un percorso segnato da scelte estreme. Si arruolò prima come volontario nella 10ª flottiglia MAS della Repubblica Sociale Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, salvo poi entrare nel Partito Comunista di Cuba, di cui divenne l'unico italiano a ricevere una tessera da Fidel Castro in persona. A parte questi cenni biografici, Vivarelli è ricordato soprattutto come uomo di cinema, anche se il suo talento musicale ha avuto un peso decisivo nella cultura pop italiana del secondo Novecento. Fu infatti uno dei primi autori a intercettare e tradurre in lingua italiana l'impatto del rock and roll americano.

Il contributo alla canzone più noto di Piero Vivarelli è legato alla collaborazione con Adriano Celentano, per il quale scrisse due brani diventati simbolo di una svolta culturale. L'appena ascoltata Il tuo bacio è come un rock del 1959 e 24.000 baci del 61. Entrambe le canzoni segnarono una rottura netta con la tradizione melodica italiana precedente, introducendo un lessico semplice, diretto, fisico, perfettamente allineato all'immaginario del rock statunitense. 24.000 baci, presentata al Festival di Sanremo del 61, arrivò seconda, ma fu il vero successo commerciale dell'edizione, restando per settimane ai vertici delle classifiche italiane e diventando uno dei singoli più venduti dell'epoca. Vorrei

0: musica d'altri tempi, questa Vorrei sapere perché, cantata da Mina e scritta da Piero Vivarelli, di cui stiamo parlando stasera, che non fu solo un autore di canzoni, ma anche un mediatore culturale. Attraverso la sua attività di giornalista musicale e osservatore della scena internazionale, contribuì a diffondere in Italia modelli sonori e iconografici d'oltreoceano, dal rock al rhythm and blues. Negli anni 60 il suo stile restò riconoscibile, basato sul ritmo, immediatezza e forte carica comunicativa. Il suo apporto fu determinante nel legittimare la musica giovane in un contesto ancora dominato da canoni tradizionali. Vivarelli seppe capire prima di molti altri che la canzone pop poteva diventare un veicolo di cambiamento sociale. Per questo il suo lavoro sui testi resta una delle radici più solide del rock italiano nascente. E ora si cambia musica. Stiamo per parlarvi della svolta elettronica dei Depeche Mode. Dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

L'evento. I Depeche Mode rappresentano una delle band più importanti della storia della musica elettronica moderna, soprattutto per la loro svolta sonora verso l'elettronica sintetica, evoluzione che ha influenzato decine di generazioni di artisti e generi musicali. Nati a Basildon, Essex, in Inghilterra nel 1980, il gruppo inizialmente comprendeva Dave Gunn alla voce, Martin Gore, tastiere, chitarra e voce, e Andy Fletcher e Vince Clark alle tastiere. Fin dagli esordi la band si distinse per l'uso esclusivo di sintetizzatori e drum machine, strumenti che determinarono un suono elettronico radicalmente diverso dalle chitarre del rock tradizionale e che contribuì a definirli come pionieri del synth pop e dell'elettronica pop inglese degli anni 80.

La svolta verso l'elettronica dei Depeche Mode si manifesta già nel primo album della band, Speak and Spell, del 1981, che ottenne successo con singoli come Just Can't Get Enough, che abbiamo appena ascoltato, brano caratterizzato da sintetizzatori melodici e immediati, tipico esempio di elettropop agli esordi. In questo periodo la band era considerata parte della new wave elettronica, con sonorità leggere, ballabili e vicine alla pop dance, ma già dalla successiva uscita, Broken Frame dell'82, dopo l'uscita di Clark, si percepisce una direzione più introspettiva e sperimentale, con Gore che assume il ruolo di principale autore e guida creativa.

0: Silence, pubblicata nel 1990 come singolo dell'album Violator, è uno dei brani più rappresentativi dei Depeche Mode. Scritta da Martin Gore, nasce inizialmente come ballata lenta, poi trasformata dal produttore Flood in un pezzo elettronico più ritmico. Il passaggio vero e proprio verso una sintesi più oscura e complessa dell'elettronica arriva in ogni caso con Construction Time Again dell'83, dove l'uso di campionamenti e texture industriali accompagna arrangiamenti più ricchi. Da lì, e con i dischi a seguire, i Depeche Mode consolidano un'estetica sonora che intreccia ritmi elettronici a toni più cupi e liriche intense, allontanandosi progressivamente dal pop synth dance per abbracciare una forma di musica elettronica più profonda, emotiva e a tratti drammatica. Ora si torna in Italia per parlarvi del disco Io e Te di Gianna Nannini. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Io e te, un disco di Gianna Nannini pubblicato l'11 gennaio 2011 dall'etichetta Sony Music. È il 17° album di inediti della cantante senese e si colloca in piena maturità artistica nella sua carriera, con un suono che mescola rock, pop e arrangiamenti più melodici e curati, spesso enfatizzati da parti di archi e chitarre melodiche negli arrangiamenti. Il disco comprende 12 brani nella tracklist principale, tra cui Ogni tanto e Ti voglio tanto bene, che sono poi le due canzoni che avremo modo di ascoltare. Agli inediti si aggiunge anche una reinterpretazione in chiave rock di Nel blu dipinto di blu, con testi e arrangiamenti che dialogano con la tradizione pop italiana e il linguaggio più diretto del rock contemporaneo.

Ogni tanto è uno dei singoli estratti dall'album Io e Te di cui stiamo parlando stasera, scritto da Gianna Nannini insieme a Pacifico e che riflette un linguaggio emotivo introspettivo. Il testo racconta un amore percepito a frammenti, fatto di presenza e assenza, con immagini poetiche e sospese, elementi che ritornano anche in altre tracce. Dal punto di vista artistico, infatti, l'album riflette un equilibrio tra rock italiano tradizionale e una scrittura più riflessiva, con testi che affrontano temi di relazione, affetto e introspezione, pur senza tralasciare l'energia e l'attitudine rock che hanno caratterizzato gran parte della carriera di Gianna Nannini.

0: Secondo singolo estratto dall'album Io e te, questa Ti voglio tanto bene, dal ritmo medio e dall'atmosfera emotiva, è stato scritto da Gianna Nannini insieme alla scrittrice Isabella Santa Croce. Io e te ottenne successo nelle classifiche italiane, raggiungendo la prima posizione della classifica album in Italia e piazzandosi bene anche in Svizzera e Austria, segno della solidità commerciale e dell'apprezzamento del pubblico europeo verso la produzione della Nannini in quel periodo. Ad attrarre anche la copertina, che ritrae la cantante senese in un evidente stato di gravidanza. E con questa immagine ci salutiamo. Grazie per averci scelto. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: NC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

quanto è straniero a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente e che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
3: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
2: Che bello averla qui con noi. Io come abitudine non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
3: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
2: Circondato da giovani.
3: Sì, grazie a Dio.
2: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
3: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
2: Poteva bleffare in radio, eh?
3: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
2: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
3: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
2: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
3: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. I miei genitori fin da giovani, e mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati.

0: Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
1: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino, davvero una grande gratitudine.
0: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
1: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
0: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
1: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
0: Ah no, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto e l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti. No, io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
1: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo. Come tutti i giovani degli anni Ottanta suonavo la chitarra.
0: Ah.
1: Sì, esatto, perché negli anni Ottanta funzionava così. Non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio, con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
0: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone in particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
1: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. E lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene, perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora
0: sì,
1: quando sono arrivato al campo subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco nella mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello quello immediatamente dopo di me ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: ha i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto è a partire al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del
0: Papa. Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo.
0: Una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Rem. Cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci radiamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa. E quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna insieme a altri 2 preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione. Vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi, ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante, e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto, e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto. Per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: RNC presenta
2: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
4: Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, e parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
2: In Cammino.
4: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
5: Buonasera.
4: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite, che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
6: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
4: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
6: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
4: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori, capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
5: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione, e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale e adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
4: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
5: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco, esatto, che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
4: Esatto. Lo sciopero.
5: Sì, oppure perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non, esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, dal tutto l'apparato amministrativo, a cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
4: Certo, la comunità educante, quindi, Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio anno viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla, questa comunità educante, vista dal di dentro, Lara?
6: È una sfida quotidiana, io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia, come nidi, di vederli i genitori, ecco, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. Penso siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
4: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM, tornare a guardare i grandi educatori, alle grandi figure che hanno segnato la storia della scuola, significa anche interrogarsi sul presente. Quale valore ha oggi riscoprire uomini e donne che con la loro visione hanno trasformato il modo di intendere l'educazione e la relazione educativa?
6: Penso che sia fondamentale, sia fortemente formativo, appunto, per cui proprio in occasione dei 50 anni, ecco, dalla fondazione della nostra federazione abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici, esatto, per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. E a me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri in onore, non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi i pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono state un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
4: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono secondo lei le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
5: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere? Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, disegnare nuove mappe di speranza. Ci propone un programma sostanzialmente con tre percorsi, tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo. Alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo, guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
4: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica?

0: domenica, sono in Pù, noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma, questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro in questi anni, negli anni della giovinezza si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è il direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. E Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo, si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione, per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa. Più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza, di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questa è una vocazione che ogni giorno mi appassiona di più. Non c'è niente di più sfidante e appassionante del rapporto educativo che io vivo, soprattutto nel rapporto con insegnanti e coordinatrici, che ogni giorno si spendono per l'educazione e la crescita dei bambini insieme alle loro famiglie. Quindi in realtà ho ricevuto tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
0: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: gli insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? Nel vostro rapporto.
1: Sì, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente, e allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra: detto fatevi servitori del mondo educativo, cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
0: E poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani, certo, nel mondo della scuola. Quindi.
1: Certo, nel caso degli insegnanti di religione stiamo parlando di insegnanti che in gran parte lavorano nella scuola statale, quindi sono effettivamente al servizio, sono un servizio pubblico, diciamo, certo, così. Le scuole cattoliche sono un settore un pochino più riservato, più particolare.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza e questo approfondimento per quanto riguarda appunto il contributo della Chiesa, degli insegnanti di religione, delle scuole cattoliche alla comunità educante. Grazie a Sergio Cicatelli e grazie a Lara Vannini. Alla prossima.
3: In cammino.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Ringraziamo Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre Daniele Paggi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino.
4: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiere della vita. Poi viene il momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto.

chiediamolo, pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita,
0: mi ha legato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si aghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Risponimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia.

0: miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta.
0: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Perché gli occhi

0: questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC Note di classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté.

0: Di Alfred Reed abbiamo ascoltato Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radamés sono di Placido Domingo e Carlo Bergonzi.

Di Giuseppe Verdi da Aida, atto primo, abbiamo ascoltato Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano di Placido Domingo e Carlo Bergonzi. Note di classica. Massimo Nosetti, trittico per organo. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo trasmesso Trittico per organo. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, note di classica. Sergei Prokofiev, secondo movimento, tema con variazioni dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurasovich Sohiev.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato il secondo movimento, tema con variazioni, dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurazovich Sohiev. RNC, Note di Classica. Federico Maria Sardelli, concerto grosso nello spirito di Corelli, ensemble modo antico, direttore Federico Maria Sardelli.

Di Federico Maria Sardelli abbiamo ascoltato Concerto Grosso nello spirito di Corelli. Ensemble Modo Antiquo. Direttore Federico Maria Sardelli.

RNC Note di classica. Arcangelo Corelli. Sonata in fa maggiore. Vivace, allegro, adagio, vivace, allegro, largo andante. Allegro, adagio, allegro. Le Concert Français è diretto da Pierre Antaï.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore. Le Concert Français era diretto da Pierre Antaï. RNC, Notte di Classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Per il nono appuntamento le voci parallele sono quelle dei contralti. Nathalie Stutzman, francese, Kathleen Ferrier, inglese, Sara Mingardo, italiana.

0: Per il nono appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei contralti Natalie Stutzman, Kathleen Ferrier, Sara Mingardo.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Omaggio a Firenze. Ottorino Respighi. Trittico botticelliano per piccola orchestra. La primavera. L'adorazione dei magi. La nascita di Venere. Orchestra Internazionale d'Italia. Direttore Diego Dini Ciacci.

di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Trittico Botticelliano per piccola orchestra. Orchestra Internazionale d'Italia, direttore Diego Dini Ciacci. Il suono e la voce. Suoni diversi. Ugo Foscolo. Dei Sepolcri.

all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeran l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga. Qual fia ristoro ai dì perduti un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte? Vero è ben Pindemonte. Anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte. E una forza operosa le affatica di moto in moto. E l'uomo e le sue tombe e le estreme sembianze e le reliquie della terra e del cielo traveste il tempo. Ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma al limitar di dite? Non vive ei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi. Celeste dote è negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi, se pia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva, nel suo grembo materno ultimo asilo porgendo, sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori, odorata arbore amica, le ceneri di molli ombre consoli. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna, e seppur mira dopo le esequie, errar vede il suo spirito fra il compianto di templi a Cherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio. Ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba, ove né donna innamorata preghi, né passeggier solingo ode il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor dei guardi pietosi, e il nome ai morti contende. E senza tomba giace il tuo sacerdote, Ottalia, che a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro con lungo amore e t'appendea corone. E tu gli ornavi del suo riso i canti, che il lombardo pungea in Sardanapalo, cui solo è dolce il muggito dei buoi, che dagli antri abduani e dal Ticino lo fandozzi beato e di vivande. O bella musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, fra queste piante ove io siedo e sospiro il mio tetto materno. E tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio cor con dimesse frondi va fremendo, perché non copre, odea, l'urna del vecchio cui già di calma era cortese ed ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi vagolando ove dorma il sacro capo del tuo Parini? A lui non ombre pose tra le sue mura la città, la sciva dei virati cantori allettatrice, non pietra, non parola. E forse l'ossa col mozzo capo gli insanguinava il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie ai bronchi la derelitta cagna ramingando sulle fosse e famelica ululando, e uscir del teschio ove fuggia la luna l'upupa e svolazzar su per le croci sparse per la funerea campagna, e l'immonda accusar col luttuoso singulto i raidi che son pie le stelle alle obliate sepolture. Indarno sul tuo poeta, odea, preghi rugiade dalla squallida notte. Ahi, sugli estinti non sorge fiore, ove non sia d'umane lode onorato ed amoroso pianto. Dal dì che nozze e tribunali ed are diero alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui, togliano i vivi all'etere maligno e dalle fere i miserandi avanzi che natura, con veci eterne,
a sensi altri destina. Testimonianza fasti erano le tombe ed aree a figli. E uscian quindi i responsi dei domestici lari e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento. Religion che con diversi riti le virtù patrie e la pietà congiunta tradussero per lungo ordine d'anni. Non sempre i sassi sepolcrali a templi fean pavimento, né agli incensi avvolto dei cadaveri il lezzo i supplicanti contaminò. Nelle città fur meste defigiati scheletri. Le madri balzan nei sogni esterefatte e tendono nude le braccia sull'amato capo del lor caro lattante, onde non desti il gemer lungo di persona morta, chiedente la venal prece agli eredi dal santuario. Ma cipressi e cedri, di puri effluvi i zefiri impregnando, perenne verdi protendean sull'urne per memoria perenne, e preziosi vasi accoglean le lagrime votive. Rapian gli amici una favilla al sole, a illuminar la sotterranea notte, perché gli occhi dell'uom cercan morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrali, amaranti educavano e viole sulla funebre zolla, e chi sedea libar latte a raccontar sue pene ai cari estinti, una fragranza intorno sentia qual d'aura dei beati Elisi. Pietosa insania che fa cari gli orti dei suburbani avelli alle britanne vergini, dove le conduce amore della perduta madre, ove clementi pregaro i geni del ritorno al prode che tronca fe la trionfata nave del maggior Pino e si scavò la bara. Ma ove dorme il furor d'inclite geste e sien ministri al vivere civile l'opulenza e il tremore, inutil pompa e inaugurate immagini dell'orco sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo decoro e mente al bello Italo regno nelle adulate regge a sepoltura già vivo e i stemmi unica laude. A noi morte apparecchi riposato albergo ove una volta la fortuna cessi dalle vendette e l'amistà raccolga non di tesori eredità, ma caldi sensi e di liberal carme l'esempio. A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti, o Pindemonte, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. Io quando il monumento vidi ove posa il corpo di quel grande, che temprando lo scettro ai regnatori gli allorne sfronda, e dalle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue. E l'arca di colui che nuovo Olimpo alzò in Roma i celesti e di chi vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi e il sole irradiarli in moto, onde all'anglo che tanta ala vi stese sgombrò primo le vie del firmamento. Te beata gridai per le felici aure pregne di vite, per i lavacri che dai suoi giochi a te versa Appennino. Lieta dell'aer tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmie festanti, e le convalli popolate di case d'oliveti mille di fiori al ciel mandano incensi. E tu prima, Firenze, udivi il carme che allegrò l'ira al ghibellin fuggiasco, e tu i cari parenti e l'idioma desti a quel dolce di Callio Pelabro, che amore in Grecia nudo e nudo in Roma d'un velo candidissimo adornando rendea nel grembo a Venere celeste. Ma più beata che in un tempio accolte serbi l'Itale glorie, uniche forse, da che le mal vietate Alpi e l'alterna onnipotenza delle umane sorti armi e sostanze ti invadeano ed are e patria e, tranne la memoria, tutto. Che ove speme di gloria gli animosi intelletti rifulga e dall'Italia, quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi venne

Da quella religiosa pace un nome parla. E nutria contro i persi in Maratona, ove Atene sacro tomba i suoi prodi, la virtù greca e l'ira. Il navigante che veleggiò quel mar sotto l'Eubea vedea per l'ampia oscurità scintille balenar d'elmi e di cozzanti brandi, fumar le pigne igneo vapor, corrusche d'armi ferre vedea larve guerriere cercar la pugna, e all'orror dei notturni silenzi si spandea lungo nei campi di falangi un tumulto e un suon di tube, e un incalzar di cavalli accorrenti scalpitanti sugli elmi e i moribondi, e pianto, ed inni, e delle parche il canto. Felice te, che regno ampio dei venti, Ippolito, a tuoi verdi anni correvi, e se il piloto ti drizzò l'antenna oltre l'isola Egee, d'antichi fatti certo udisti suonar delle sponto i liti, e la marea mugghiar portando alle prode retee l'armi d'Achille, sovra l'ossa d'Aiace. Ai generosi, giusta di glorie dispensiera e morte. Né senno astuto, né favor di regia all'Itaco le spoglie ardue serbava, che alla poppa raminga le ritolse l'onda incitata dagli inferni dei. E me, che i tempi ed il desio d'onore fan per diversa gente ir fuggitivo, me ad evocar gli eroi che amin le muse del mortale pensiero animatrici. Siedon custodi dei sepolcri, e quando il tempo con le sue fredde ali vi spazza fin le rovine, le pimplee fan lieti di lor canto i deserti e l'armonia vince di mille secoli il silenzio. Ed oggi nella Troade inseminata eterno risplenda ai peregrini un loco, eterno per la ninfa a cui fu sposo Giove, e da Giove di Edardano figlio, onde fur Troia e da Saraco e i 50 talami il regno della Giulia gente. Però che quando Elettra udì la parca che lei, dalle vitali aure del giorno, chiamava cori dell'Eliso, a Giove mandò il voto supremo. E se, diceva, a te fur care le mie chiome e il viso e le dolci vigilie, e non mi assente premio miglior la volontà dei fati, la morta amica almen guarda dal cielo, onde d'Elettra tua resti la fama. Così orando moriva, e ne gemea l'Olimpio, e l'immortal capo accennando piovea dei crini ambrosia sulla ninfa, e fe sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto cenere Dilo. Ivi l'Iliache donne scioglian le chiome, in Darno, ai, deprecando da lor mariti l'imminente fato. Ivi Cassandra, allor che il nume in petto le fea parlar di Troia il dì mortale, venne, e all'ombre cantò Carme amoroso, e guidava i nepoti e l'amoroso apprendea lamento ai giovinetti, e dicea sospirando: o semmai Dargo, ove al Tidide e di Laerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta ritorno il cielo, invan la patria vostra cercherete. Le mura, opera di Febo, sotto le loro reliquie fumeranno, ma i penati di Troia avranno stanza in queste tombe, che de nomi è dono servarne le miserie altero nome. E voi, palme e cipressi che le nuore piantan di Priamo, e crescerete, ahi, presto di vedovili lacrime annaffiati, proteggete i miei padri. E chi la scure asterrà pio dalle devote frondi, men si dorrà di consanguinei lutti, e santamente toccherà l'altare. Proteggete i miei padri. Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre, e brancolando penetrar negli avelli, abbracciar l'urne e interrogarle. Gemeranno gli antri segreti, e tutta narrerà la tomba, iglio raso due volte, due risorto splendidamente sulle mute vie, per far più bello l'ultimo.

trofeo ai fatati pelidi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante abbraccia terra il gran padre oceano. E tu, onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato dai Pêcheurs de Vieillesse Une pensée à Florence. Alessandro Comellato ha eseguito il brano su un pianino Pleyel del 1843. Abbiamo trasmesso Omaggio a Firenze.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem in Re minore K626, per soli, coro e orchestra. Anna Tomova-Sintov, soprano. Agnes Balza, contralto. Werner Krenn, tenore. José Van Damme, basso. Wiener Singverein, maestro del coro Helmut Froschauer. Rolf Schulz, organo. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.